0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
2: Spazio Indie. Spazio Indie.
0: Spazio Indie.
2: Spazio Indie.
0: Notizie, interviste e recensioni sulla galassia indipendente della musica italiana con Mr. Helios. Il mercoledì alle 14 e in replica giovedì alle 22 su Radio Grad.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!

0: che chiuse non aprirai. Oggi è sciopero, guai a te, se vuoi entrare il nome ti do. Cromiro tu sei e non passerai.
1: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network. Sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché come diceva il suo comandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

0: Parla Londra.
1: Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista.
2: Qui è sempre la dialista.
3: Aquí Radio Rebelde desde un punto de la Sierra Maestra.
4: Unione Radiofonica Italiana.
5: Radio Maggio. Estación Nacional.
6: Radio Romania Internacional.
7: Esta es Radio Habana.
8: Something curious about this broadcast.
9: Keep the frequency clear.
10: La radio no parla d'alto.
11: Radio Pirata.
12: Radio Pirata. La radio nella radio.
13: La radio raccontata alla radio, martedì e giovedì su Radio Grad alle ore 11, giovedì in contemporanea alle ore 11 su Gemini Network.
14: Tutti i corpi armati fascisti sono 18.
15: La radio, compagna di sempre.

0: Sì, siamo nei paraggi del maficipio di Mafiopoli, o se preferite del municipio di Mafiopoli. È riunita la commissione edilizia. All'ordine del giorno l'approvazione del progetto Z11.
1: Sì, sì, lo Z11.
0: Il grande capo, Pano seduto, si aggira come uno sparviero nella piazza.
2: Radio Grad, la radio libera e resistente.
3: Le fabbriche chiuse non aprirai, oggi è sciopero, guai a te. Se vuoi entrare, un nome ti do, Cromiro tu sei e non passerai.
4: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network. Sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché, come diceva il subcomandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

questo muro fatto di mare, da questo mare sporco di sangue sei scappata via. Per questa terra di grandi attese, sui marciapiedi di questa terra tutte disattese.

0: dove ero sempre sto.
1: Ti basterà una vita se non rinascerai e non sarà finita se accanto a te mi avrai.

Venite a bere al Bar della Poesia, nuovo orario, vecchia gestione, tutti i lunedì dalle 16.30 alle 19.30, bel pomeriggio poeticamente alcolico, con licenza di sfiorare le 20. In diretta, dal vivo, di persona, cioè, se venite in radio mi trovate su Radio Grad, l'unico web programma che parla di poesia con un taglio anarchico, antifascista, profondamente anti-juventino e spiccatamente, orgogliosamente anacronistico. Tutti i lunedì alle 16.30 fino alle 19.30 e poi vi diamo i resti in studio con Jonathan Rizzo, che poi so io.

0: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Valis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme martedì e venerdì alle 23 e poi in replica domenica sera alle 21. Naturalmente su Radio Grad. Vi aspetto.

siamo tutti sabbie foglie. Rami, semi, pane, sale. Qualche volta le conchiglie che riposano nel mare. Siamo tutti sempre in scena. Siamo l'eco d'un concerto. Siamo noi la nebbia e il sole. Sempre meno sentimento. Siamo tutti immacolati. Spesso ladri di emozioni. Siamo delinquenti nati che fan finta d'essere buoni. Siamo tutti sempre soli. Siamo l'eco d'un concerto. Siamo noi le rocce sfrante d'una vita sempre a stento. Siamo timidi sorrisi o risate esagerate e milioni di parole trascinate via dal vento.

nuvole dipinte e soldati innamorati. Siamo suoni un po' stonati e pensieri assassinati. Siamo occhi sempre rossi, siamo orecchie sempre chiuse, fuori tempo con il cuore, sempre a tempo con le offese.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione.
2: Buongiorno a tutti quelli che sono in ascolto. Oggi è il 14 maggio e vorrei introdurre un discorso un po' più complesso sui miti tecnologici made in USA, cioè negli Stati Uniti. Recuperare il discorso mitico è un eterno obiettivo del potere che prevarica e che sopravvive in assenza di verità e realtà che sono continuamente da distorcere, e quindi per affrontare l'attuale linguaggio dell'imperialismo USA americano senza affondare nella velocità della mancanza di riflessione programmata per le masse che sono da pascolare e poi lasciare nell'impotenza, vediamo insieme qualche strumento in uso. Perché tornare al mito inventandone di nuovi? Perché un dire nascondendo, un dire tacendo ciò che conta e che può essere vanificato da narrazioni plurime per non determinare reazioni che potrebbero scatenare incontrollabili conflitti sociali? Si parla di volere solo paci come per l'Ucraina e poi si decidono guerre da cui, per esempio, mentre si ciancia di un America First, ci si arricchisce nel ristretto clan presidenziale dei miliardari collusi con centinaia di migliaia di dollari. Quale effetto predisposto della guerra all'Iran? Il 23 aprile scorso sono stati effettuati infatti contratti sul petrolio e sul valore di borsa con operazioni che, oltre al nome sicuro di insider trading, hanno mostrato ottime capacità clandestine per non lasciare mai prove. Secondo i calcoli di Forbes, che è una rivista americana di economia e finanza, il patrimonio di Trump è aumentato solo al febbraio del 25 a 6,5 miliardi di dollari dal settembre dei 3,9 milioni di dollari, cioè un incremento di 2,6 miliardi in circa 6 mesi. Mai come ora si può riaffermare che la guerra è denaro e che gli USA hanno ormai il monopolio assoluto della guerra nel mondo. Dato poi che da tempo noi tutti siamo passati dal mito al linguaggio razionale, non abbiamo però sufficientemente capito che in questo dominava anche l'opacità, l'incertezza, e che nella conoscenza si annidava in silenzio l'infelicità e il dolore. Dunque il potere si è subito accorto che era meglio allontanarsene, certo, ma con discrezione, assumendo al suo posto un linguaggio evocante l'irrazionale, il non verificabile, cioè il non scientifico, lo ieratico tradizionale a scelta, il fascinoso, l'affabulante, eccetera. Capito che generalmente la verità fa male, la si è evitata attraverso l'ignoranza, si è potuto esercitare un dominio sugli uomini. Sembra infatti che chi resta incastrato nella subalternità non possa mai fornirsi di strumenti adeguati a fuoriuscirne. Alcuni, come Fernando Buenabad, denotano, in termini di guerra cognitiva, la manipolazione tecnologica della percezione mediante dati e cultura con un intervento nella vita sociale per colonizzare i processi di produzione del significato. Frammentare la possibilità di condividere una stessa verità sembra essere l'obiettivo di erodere criteri di validazione da dissaldare da culture storicamente sempre invise, quali quelle socialiste. Entrare per noi allora nei meccanismi sovrastrutturali della comunicazione del potere ha il significato di individuarne modalità e fini per renderli il più possibile inoffensivi per l'integrità coscienziale di tutti coloro che nella subalternità sostano qui destinati solo per appartenenza di classe. Lo stile della notizia frammista a eventi del tutto difformi, infatti, ne cancella il contesto di riferimento, dissolvendo così anche la carica emotiva loro altrimenti indirizzata, e soprattutto ne vanifica il contenuto su cui basare l'impegno presente e anche quello delegato alla memoria. Non solo, su un altro piano chiamato governance mondiale, tutto ciò dà corpo a una vera e propria privatizzazione della sovranità, con tanto di diritto di decidere quale sarà, o è già il nemico, al posto dello Stato. La CIA, il Pentagono, ora la Silicon Valley, sono unicamente il crogiolo sintetico però di decisioni che provengono dai rapporti di forza tra capitali. Chi parla di tecnofascismo o ignora l'origine del fascismo storico o vende il nuovo mito per dissimulare che è questo il vero volto politico ancora florido nella gestione del dispotismo del capitale. Partendo da lontano, cioè dalla profondità analitica dei giganti sulle cui spalle possiamo poggiare, la rivoluzione francese, ha scritto Marx, ha abolito tutti i privilegi e distrutti tutti i diritti esclusivi, ma ne ha lasciato dovunque sussistere uno, quello della proprietà. E da questa, modernamente trasformata nell'appropriazione dei mezzi produttivi e sociali e non più velata da diritti insostenibili, è ripartito il privilegio non più alla luce del sole, ma quello garantito dall'arte dell'occultamento, della menzogna, della finzione valoriale, del ricatto, della deviazione coscienziale e così via capovolgendo. La conflittualità sociale quindi viene a spostarsi da un'iniziale lotta contro i diritti proprietari e l'abilità nell'imporli legalmente a un più vasto terreno ideologico volto alla persuasione di doversi assuefare all'arbitrio di un potere che, se non è più di origine divina, è però sempre in grado di terrorizzare con una concretezza che si estende dalla repressione poliziesca contingente alla guerra mondializzata, ormai potenzialmente nucleare. Il sistema, basato su questa proprietà sviluppatasi nella forma imperialistica del mercato mondiale, pone ora come sua sopravvivenza il superamento della dicotomia tra il suprematismo aggressivo con l'uso della forza militare e la convivenza possibile del rimanente mondo, secondo una pacificazione ricercata dello sviluppo degli scambi internazionali. L'incontro odierno Trump e Xi Jinping ci riserverà qualche speranza per il futuro, che è suggerito al momento dall'ottimismo della volontà o della vita. Superamento questo che potrebbe scaturire nella preminenza definitiva del dispotismo armato, o il predisporsi verso una trasformazione graduale dell'uso delle risorse del pianeta in cui la proprietà potrebbe diventare sociale in forme definibili in base ovviamente ai percorsi storici. Questo lungo preambolo sembrava necessario per collocare la pressante esigenza di una generale consapevolezza contro i filtri benefici immessi nella formazione di mentalità succubi o peggio complici nell'accaparramento privato della ricchezza mondiale a opera di queste dominanze criminali nella conduzione dei propri affari. Alcuni esempi della cosiddetta nuova mentalità della dominanza, proveniente dalla Silicon Valley, dove si ha solo cura di un complesso militare industriale inedito, ci portano a considerare l'innovazione, si sa tecnologica, intesa come coercizione necessaria e inevitabile, la cui applicazione sconfinata viene affermata in tutta franchezza e assoluta indifferenza per tutto ciò che non le compete. La nuova linea aziendale Palantir è orgogliosa del proprio contributo all'intensificazione dei bombardamenti a Gaza, del supporto all'anti-immigrazione dell'AIS e alle deportazioni, all'identificazione dei manifestanti a Minneapolis, come si può esserlo quando si sono svolti bene i compiti a casa. Il pragmatismo all'opera non discute di problemi, si misura sul terreno dell'efficienza in tema di repressione interna ed esterna, coerente con l'America First, il cui principale obiettivo è quello difensivo, cui dedicare tutta la ricerca tecnologica finalizzata a terrorizzare qualunque avversario. Da noi, ministri del merito cosiddetto demoliscono lo studio che potrebbe indurre capacità critiche nelle scuole superiori, dove ritardi, il mancato rispetto dell'orario, cioè non temere l'ordine istituito, può precludere la promozione di un trasgressivo quale probabile avversario di domani. Si affaccia quindi il ricordo di un'apparizione storica non esaurita nelle sue potenzialità di sviluppo, che ritorna in un'epoca successiva in una forma più estesa e universalizzata, quale il militarismo rinnovato, ma sempre soggetto all'imperativo degli ordini come cambiamento culturale da generalizzare. Questo non ha più bisogno di orpelli che lo giustifichino, soprattutto perché non ha più esclusione di nemici. La guerra è contro tutti. È stabilizzazione della difesa o guerra vincente, unicamente perché dotata di superiorità tecnologica senza alcun rispetto di regole che sarebbero solo di intralcio. Alex Karp, cioè il fondatore di Palantir, è coautore della Repubblica Tecnologica, Potere Duro, Fede Morale e il Futuro dell'Occidente. L'obiettivo dichiarato è assumere il controllo dei sistemi governativi e dettarne le politiche, quale potere privato che avanza pretese sullo Stato. Unica novità è che il potere del denaro capitale non è più qui nella conquista del mercato mondiale nel suo complesso, ma nello specifico settore tecnologico in grado di mutarne organizzazione e priorità. I miliardi di Alex Karp, cioè 13,1 miliardi di dollari, Peter Thiel 28 miliardi e 4 milioni di dollari, capo di Anduril, Palmer Luckey 3,6 miliardi nel 25, capo per visori e droni militari, Elon Musk 839 miliardi di dollari, capo della Tesla e SpaceX, capitali quindi che non solo la loro personalizzazione nei geni informatici per doti naturali costituiscono il più moderno e specifico ma solito comitato d'affari oggi visibile per la boria delle individuali vanità suprematiste. Il nucleo ideologico di questo gruppo, spesso definito Thielverse o Nuova Destra della Silicon Valley, si avvale di un radicale ottimismo tecnologico ma profondo scetticismo nei confronti della democrazia nonché dell'eguaglianza sociale di cui non tener conto, data soprattutto l'alleanza con Israele cui sono state vendute tecnologie militari, cioè data center e algoritmi computazionali, che ben valgono qualunque genocidio anche a venire. Il mito della tecnologia è tutto qui. Finché appropriata e usata dal capitale, genera la dipendenza in ogni ambito della vita delle masse senza proprietà. Una lettura del reale di più di un secolo fa sembra utile rammentarla o comunicarla a chi non l'ha potuta conoscere. La citazione è per mostrare come il pensiero critico, quando ancora non debellato, possa viaggiare nel futuro che ora siamo noi, senza perdere l'efficacia di una verità che perdura nel suo continuo mutare, solo però nel contingente. Lo scritto per la decadenza dell'imperialismo britannico nel 1903 è l'imperialismo del liberale inglese J. Atkinson Hobson, morto nel 1940, o valido ancora per gli Stati Uniti del 1991 con la guerra all'Iraq, oppure sempre per gli Stati Uniti nel 2006 per la guerra con l'Iran. Cito: gli effetti politici reali e necessari del nuovo imperialismo, così come si mostrano nel caso della più grande potenza imperialista, possono essere riassunti in questo modo. Esso è una minaccia costante alla pace, fornisce continue tentazioni di ulteriori aggressioni su terre occupate da razze inferiori e fomenta la discordia tra la nostra nazione e le altre nazioni con ambizioni imperialistiche rivali. All'acuto pericolo di guerra aggiunge il pericolo cronico e la degradazione del militarismo, che non guasta solo le concrete risorse fisiche e morali delle nazioni, ma blocca il corso stesso della civiltà. Consuma in modo illimitato e incalcolabile le risorse finanziarie di una nazione con i preparativi militari, bloccando la spesa delle entrate correnti dello Stato per progetti pubblici produttivi e gravando la posterità con pesanti carichi di debito. È invero una nemesi dell'imperialismo che le arti e i mestieri della tirannia acquisite e esercitate nel nostro impero illiberale siano rivolti contro le nostre libertà in patria. Coloro che sono stati colti di sorpresa dalla totale noncuranza o dall'aperto disprezzo mostrato dall'aristocrazia e dalla plutocrazia di questo paese per l'infrazione delle libertà del cittadino e per l'abrogazione dei diritti e delle usanze costituzionali non hanno considerato a sufficienza il costante riflusso del veleno dell'autocrazia irresponsabile del nostro impero illiberale, intollerante e aggressivo. L'imperialismo sta solo cominciando a mettere in pratica tutte le sue risorse e a fare del governo delle nazioni un'arte raffinata. La larga concessione del diritto di voto, controllato da un popolo la cui istruzione ha raggiunto lo stato della capacità di leggere carta stampata senza esercitare alcuna critica, favorisce immensamente i disegni degli astuti politici affaristi che, controllando la stampa, la scuola e, se necessario, la Chiesa, impongono l'imperialismo alle masse nella forma attraente di un patriottismo sensazionale. Io ringrazio tutti per l'ascolto, alla prossima.
1: Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione. La

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Il virus dell'influencer, dai social alla radio. L'unica cura è l'informazione. Rubrica a cura di Virginia Veludo, nota anche come Rossa Perpendicolare.
2: Il signor Valditara è diventato un meme. Ha confuso la mafia con le Brigate Rosse parlando dell'omicidio di Piersanti Mattarella.
3: Ricordo quella foto drammatica del presidente Sergio Mattarella che prendeva in braccio suo fratello assassinato dalle Brigate Rosse e lo tirava fuori dalla macchina.
2: Credo che perfino lui sappia che il fratello del presidente della Repubblica è stato ucciso dalla mafia, ma è stato tradito dalla sua ossessione rossofobica che è nel DNA di tutto questo governo. Preferirei sentire che viene criticato per il suo sogno di consegnare la scuola pubblica per 20 anni in mano ai privati, come ha dichiarato a febbraio, trasformando il diritto in un profitto. Preferirei sentire che viene criticato per questa riforma indegna del 4+2, per ora in via sperimentale nei licei tecnici e professionali, ma che nelle sue intenzioni dovrebbe estendersi a tutti i licei. Non più scuola, ma filiera, come dice lui. 4 anni di scuola invece di 5 e poi 2 anni per imparare ad essere manodopera schiavizzata. Preferirei sentire che viene criticato perché per fare questo vuole coinvolgere dei missionari, come li chiama lui. Ovvero gli imprenditori che dovrebbero diventare missionari nelle scuole, e anche questo lo dice lui, trasformando la scuola in una fabbrica di manodopera a basso costo. Preferirei sentire che viene criticato per il suo disprezzo verso il dissenso, che ormai sta nascendo in tutta Italia, e per il suo modo autoritario e leghista di trattare i ragazzi che provano a contestare il suo neoliberismo d'accatto, come è successo al Galilei di Roma.
4: Sta privatizzando la scuola, ministro, lei chi non è il
5: benvenuto. Sia democratico e non mi trovo. Lei sta utilizzando un metodo non democratico. Per cortesia, la prego di allontanarsi.
2: Ecco, per questo preferirei sentire che viene criticato il signor Valditara e preferirei che lo sguardo di tutti si rivolgesse non tanto ai suoi lapsus, ma alla sua continua volontà di cancellare lo spirito critico dai ragazzi e trasformarli in un esercito di ricattabili pronto ad essere schiavizzato o a diventare carne da cannone. Non è un caso che a Nardò gli studenti siano stati portati in una caserma, che in realtà è un poligono di tiro per armi anche a grosso calibro, per una lezione di cultura scientifica. Meno meme, più politica, questo preferirei, soprattutto parlando di un individuo che preferisce avere ragazzi senza cultura che si arrendono al mercato. Perché un popolo arreso costa poco e marcia bene e soprattutto è sempre sottomesso. Come ricorda in una sua opera Dario Fo, prendendo spunto da Don Milani, l'operaio conosce 300 parole, il padrone 1000. Per questo lui è il padrone.
1: Il virus dell'influencer, dai social alla radio. L'unica cura è l'informazione. Rubrica a cura di Virginia Veludo, nota anche come Rossa Perpendicolare.
6: Scusa, per la stazione?
7: Avanti fino al semaforo senza segnalatore acustico, gira a destra fino alla pizzeria con uno scalino davanti, poi dritta fino alla fermata del 20, il pullman senza pedana.
6: Grazie, ma perché tutte queste informazioni?
7: Sono le barriere che ostacolano la mia vita. Se anche tu le riconosci, possiamo eliminarle.
8: Ogni barriera è un ostacolo, un pericolo, una discriminazione. Ancora oggi. Segnala le barriere su leda.it. Lega per i diritti delle persone con disabilità.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione.
2: Buongiorno a tutti quelli che sono in ascolto. Oggi è il 14 maggio e vorrei introdurre un discorso un po' più complesso sui miti tecnologici made in USA, cioè negli Stati Uniti. Recuperare il discorso mitico è un eterno obiettivo del potere che prevarica e che sopravvive in assenza di verità e realtà che sono continuamente da distorcere, e quindi per affrontare l'attuale linguaggio dell'imperialismo USA-americano senza affondare nella velocità della mancanza di riflessione programmata per le masse che sono da pascolare e poi lasciare nell'impotenza, vediamo insieme qualche strumento in uso. Perché tornare al mito inventandone di nuovi? Perché un dire nascondendo, un dire tacendo ciò che conta e che può essere vanificato da narrazioni plurime per non determinare reazioni che potrebbero scatenare incontrollabili conflitti sociali? Si parla di volere solo paci come per l'Ucraina e poi si decidono guerre da cui, per esempio, mentre si ciancia di un America First, ci si arricchisce nel ristretto clan presidenziale dei miliardari collusi con centinaia di migliaia di dollari. Quale effetto predisposto della guerra all'Iran? Il 23 aprile scorso sono stati effettuati infatti contratti sul petrolio e sul valore di borsa con operazioni che, oltre al nome sicuro di insider trading, hanno mostrato ottime capacità clandestine per non lasciare mai prove. Secondo i calcoli di Forbes, che è una rivista americana di economia e finanza, il patrimonio di Trump è aumentato solo al febbraio del 25 a 6,5 miliardi di dollari dal settembre dei 3,9 milioni di dollari, cioè un incremento di 2,6 miliardi in circa 6 mesi. Mai come ora si può riaffermare che la guerra è denaro e che gli USA hanno ormai il monopolio assoluto della guerra nel mondo. Dato poi che da tempo noi tutti siamo passati dal mito al linguaggio razionale, non abbiamo però sufficientemente capito che in questo dominava anche l'opacità, l'incertezza, e che nella conoscenza si annidava in silenzio l'infelicità e il dolore. Dunque il potere si è subito accorto che era meglio allontanarsene, certo, ma con discrezione, assumendo al suo posto un linguaggio evocante l'irrazionale, il non verificabile, cioè il non scientifico, lo ieratico tradizionale a scelta, il fascinoso, l'affabulante, eccetera. Capito che generalmente la verità fa male, la si è evitata attraverso l'ignoranza, si è potuto esercitare un dominio sugli uomini. Sembra infatti che chi resta incastrato nella subalternità non possa mai fornirsi di strumenti adeguati a fuoriuscirne. Alcuni, come Fernando Buenabad, denotano, in termini di guerra cognitiva, la manipolazione tecnologica della percezione mediante dati e cultura con un intervento nella vita sociale per colonizzare i processi di produzione del significato. Frammentare la possibilità di condividere una stessa verità sembra essere l'obiettivo di erodere criteri di validazione da dissaldare da culture storicamente sempre invise, quali quelle socialiste. Entrare per noi allora nei meccanismi sovrastrutturali della comunicazione del potere ha il significato di individuarne modalità e fini per renderli il più possibile inoffensivi per l'integrità coscienziale di tutti coloro che nella subalternità sostano qui destinati solo per appartenenza di classe. Lo stile della notizia frammista a eventi del tutto difformi, infatti, ne cancella il contesto di riferimento, dissolvendo così anche la carica emotiva loro altrimenti indirizzata, e soprattutto ne vanifica il contenuto su cui basare l'impegno presente e anche quello delegato alla memoria. Non solo, su un altro piano chiamato governance mondiale, tutto ciò dà corpo a una vera e propria privatizzazione della sovranità, con tanto di diritto di decidere quale sarà, o è già il nemico, al posto dello Stato. La CIA, il Pentagono, ora la Silicon Valley, sono unicamente il crogiuolo sintetico però di decisioni che provengono dai rapporti di forza tra capitali. Chi parla di tecnofascismo o ignora l'origine del fascismo storico o vende il nuovo mito per dissimulare che è questo il vero volto politico ancora florido nella gestione del dispotismo del capitale. Partendo da lontano, cioè dalla profondità analitica dei giganti sulle cui spalle possiamo poggiare, la rivoluzione francese, ha scritto Marx, ha abolito tutti i privilegi e distrutti tutti i diritti esclusivi, ma ne ha lasciato dovunque sussistere uno, quello della proprietà. E da questa, modernamente trasformata nell'appropriazione dei mezzi produttivi e sociali e non più velata da diritti insostenibili, è ripartito il privilegio non più alla luce del sole, ma quello garantito dall'arte dell'occultamento, della menzogna, della finzione valoriale, del ricatto, della deviazione coscienziale e così via capovolgendo. La conflittualità sociale quindi viene a spostarsi da un'iniziale lotta contro i diritti proprietari e l'abilità nell'imporli legalmente a un più vasto terreno ideologico volto alla persuasione di doversi assuefare all'arbitrio di un potere che, se non è più di origine divina, è però sempre in grado di terrorizzare con una concretezza che si estende dalla repressione poliziesca contingente alla guerra mondializzata, ormai potenzialmente nucleare. Il sistema, basato su questa proprietà sviluppatasi nella forma imperialistica del mercato mondiale, pone ora come sua sopravvivenza il superamento della dicotomia tra il suprematismo aggressivo con l'uso della forza militare e la convivenza possibile del rimanente mondo, secondo una pacificazione ricercata dello sviluppo degli scambi internazionali. L'incontro odierno Trump e Xi Jinping ci riserverà qualche speranza per il futuro, che è suggerito al momento dall'ottimismo della volontà o della vita. Superamento questo che potrebbe scaturire nella preminenza definitiva del dispotismo armato, o il predisporsi verso una trasformazione graduale dell'uso delle risorse del pianeta in cui la proprietà potrebbe diventare sociale in forme definibili in base ovviamente ai percorsi storici. Questo lungo preambolo sembrava necessario per collocare la pressante esigenza di una generale consapevolezza contro i filtri benefici immessi nella formazione di mentalità succubi o peggio complici nell'accaparramento privato della ricchezza mondiale a opera di queste dominanze criminali nella conduzione dei propri affari. Alcuni esempi della cosiddetta nuova mentalità della dominanza, proveniente dalla Silicon Valley, dove si ha solo cura di un complesso militare industriale inedito, ci portano a considerare l'innovazione, si sa tecnologica, intesa come coercizione necessaria e inevitabile, la cui applicazione sconfinata viene affermata in tutta franchezza e assoluta indifferenza per tutto ciò che non le compete. La nuova linea aziendale Palantir è orgogliosa del proprio contributo all'intensificazione dei bombardamenti a Gaza, del supporto all'anti-immigrazione dell'AIS e alle deportazioni, all'identificazione dei manifestanti a Minneapolis, come si può esserlo quando si sono svolti bene i compiti a casa. Il pragmatismo all'opera non discute di problemi, si misura sul terreno dell'efficienza in tema di repressione interna ed esterna, coerente con l'America First, il cui principale obiettivo è quello difensivo cui dedicare tutta la ricerca tecnologica finalizzata a terrorizzare qualunque avversario. Da noi, ministri del merito cosiddetto demoliscono lo studio che potrebbe indurre capacità critiche nelle scuole superiori, dove ritardi, il mancato rispetto dell'orario, cioè non temere l'ordine istituito, può precludere la promozione di un trasgressivo quale probabile avversario di domani. Si affaccia quindi il ricordo di un'apparizione storica non esaurita nelle sue potenzialità di sviluppo, che ritorna in un'epoca successiva in una forma più estesa e universalizzata, quale il militarismo rinnovato, ma sempre soggetto all'imperativo degli ordini come cambiamento culturale da generalizzare. Questo non ha più bisogno di orpelli che lo giustifichino, soprattutto perché non ha più esclusione di nemici. La guerra è contro tutti. È stabilizzazione della difesa o guerra vincente, unicamente perché dotata di superiorità tecnologica senza alcun rispetto di regole che sarebbero solo d'intralcio. Alex Karp, cioè il fondatore di Palantir, è coautore della Repubblica Tecnologica, Potere Duro, Fede Morale e il Futuro dell'Occidente. L'obiettivo dichiarato è assumere il controllo dei sistemi governativi e dettarne le politiche, quale potere privato che avanza pretese sullo Stato. Unica novità è che il potere del denaro capitale non è più qui nella conquista del mercato mondiale nel suo complesso, ma nello specifico settore tecnologico in grado di mutarne organizzazione e priorità. I miliardi di Alex Karp, cioè 13,1 miliardi di dollari, Peter Thiel 28 miliardi e 4 milioni di dollari, capo di Anduril, Palmer Luckey 3,6 miliardi nel 25, capo per visori e droni militari, Elon Musk 839 miliardi di dollari, capo della Tesla e SpaceX, capitali quindi che non solo la loro personalizzazione nei geni informatici per doti naturali costituiscono il più moderno e specifico ma solito comitato d'affari oggi visibile per la boria delle individuali vanità suprematiste. Il nucleo ideologico di questo gruppo, spesso definito Thielverse o Nuova Destra della Silicon Valley, si avvale di un radicale ottimismo tecnologico ma profondo scetticismo nei confronti della democrazia nonché dell'eguaglianza sociale di cui non tener conto, data soprattutto l'alleanza con Israele, cui sono state vendute tecnologie militari, cioè data center e algoritmi computazionali, che ben valgono qualunque genocidio anche a venire. Il mito della tecnologia è tutto qui. Finché appropriata e usata dal capitale, genera la dipendenza in ogni ambito della vita delle masse senza proprietà. Una lettura del reale di più di un secolo fa sembra utile rammentarla o comunicarla a chi non l'ha potuta conoscere. La citazione è per mostrare come il pensiero critico, quando ancora non debellato, possa viaggiare nel futuro che ora siamo noi, senza perdere l'efficacia di una verità che perdura nel suo continuo mutare, solo però nel contingente. Lo scritto per la decadenza dell'imperialismo britannico nel 1903 è l'imperialismo del liberale inglese J. Atkinson Hobson, morto nel 1940, o valido ancora per gli Stati Uniti del 1991 con la guerra all'Iraq, oppure sempre per gli Stati Uniti nel 2006 per la guerra con l'Iran? Cito: gli effetti politici reali e necessari del nuovo imperialismo, così come si mostrano nel caso della più grande potenza imperialista, possono essere riassunti in questo modo. Esso è una minaccia costante alla pace, fornisce continue tentazioni di ulteriori aggressioni su terre occupate da razze inferiori e fomenta la discordia tra la nostra nazione e le altre nazioni con ambizioni imperialistiche rivali. All'acuto pericolo di guerra aggiunge il pericolo cronico e la degradazione del militarismo, che non guasta solo le concrete risorse fisiche e morali delle nazioni, ma blocca il corso stesso della civiltà. Consuma in modo illimitato e incalcolabile le risorse finanziarie di una nazione con i preparativi militari, bloccando la spesa delle entrate correnti dello Stato per progetti pubblici produttivi e gravando la posterità con pesanti carichi di debito. È invero una nemesi dell'imperialismo che le arti e i mestieri della tirannia acquisite e esercitate nel nostro impero illiberale siano rivolti contro le nostre libertà in patria. Coloro che sono stati colti di sorpresa dalla totale noncuranza o dall'aperto disprezzo mostrato dall'aristocrazia e dalla plutocrazia di questo paese per l'infrazione delle libertà del cittadino e per l'abrogazione dei diritti e delle usanze costituzionali non hanno considerato a sufficienza il costante riflusso del veleno dell'autocrazia irresponsabile del nostro impero illiberale, intollerante e aggressivo. L'imperialismo sta solo cominciando a mettere in pratica tutte le sue risorse e a fare del governo delle nazioni un'arte raffinata. La larga concessione del diritto di voto, controllato da un popolo la cui istruzione ha raggiunto lo stato della capacità di leggere carta stampata senza esercitare alcuna critica, favorisce immensamente i disegni degli astuti politici affaristi che, controllando la stampa, la scuola e, se necessario, la chiesa, impongono l'imperialismo alle masse nella forma attraente di un patriottismo sensazionale. Io ringrazio tutti per l'ascolto, alla prossima.
1: Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione.

0: il virus dell'influencer dai social alla radio. L'unica cura è l'informazione. Rubrica a cura di Virginia Veludo, nota anche come Rossa Perpendicolare.
1: Il signor Valditara è diventato un meme. Ha confuso la mafia con le Brigate Rosse parlando dell'omicidio di Piersanti Mattarella.
2: Ricordo quella foto drammatica del presidente Sergio Mattarella che prendeva in braccio suo fratello assassinato dalle Brigate Rosse e lo tirava fuori dalla macchina.
1: Credo che perfino lui sappia che il fratello del presidente della Repubblica è stato ucciso dalla mafia, ma è stato tradito dalla sua ossessione rossofobica che è nel DNA di tutto questo governo. Preferirei sentire che viene criticato per il suo sogno di consegnare la scuola pubblica per 20 anni in mano ai privati, come ha dichiarato a febbraio, trasformando il diritto in un profitto. Preferirei sentire che viene criticato per questa riforma indegna del 4+2, per ora in via sperimentale nei licei tecnici e professionali, ma che nelle sue intenzioni dovrebbe estendersi a tutti i licei. Non più scuola, ma filiera, come dice lui. 4 anni di scuola invece di 5 e poi 2 anni per imparare ad essere manodopera schiavizzata. Preferirei sentire che viene criticato perché per fare questo vuole coinvolgere dei missionari, come li chiama lui. Ovvero gli imprenditori che dovrebbero diventare missionari nelle scuole, e anche questo lo dice lui, trasformando la scuola in una fabbrica di manodopera a basso costo. Preferirei sentire che viene criticato per il suo disprezzo verso il dissenso che ormai sta nascendo in tutta Italia e per il suo modo autoritario e leghista di trattare i ragazzi che provano a contestare il suo neoliberismo d'accatto, come è successo al Galilei di Roma.
3: Sta privatizzando la scuola, ministro, lei chi non è il benvenuto.
4: Sia democratico e non mi trovo. Lei sta utilizzando un metodo non democratico. Per cortesia, la prego di allontanarsi.
1: Ecco, per questo preferirei sentire che viene criticato il signor Valditara e preferirei che lo sguardo di tutti si rivolgesse non tanto ai suoi lapsus, ma alla sua continua volontà di cancellare lo spirito critico dai ragazzi e trasformarli in un esercito di ricattabili pronto ad essere schiavizzato o a diventare carne da cannone. Non è un caso che a Nardò gli studenti siano stati portati in una caserma, che in realtà è un poligono di tiro per armi anche a grosso calibro, per una lezione di cultura scientifica. Meno meme, più politica, questo preferirei, soprattutto parlando di un individuo che preferisce avere ragazzi senza cultura che si arrendono al mercato. Perché un popolo arreso costa poco e marcia bene e soprattutto è sempre sottomesso. Come ricorda in una sua opera Dario Fo, prendendo spunto da Don Milani, l'operaio conosce 300 parole, il padrone 1000. Per questo lui è il padrone.
0: Il virus dell'influencer dai social alla radio. L'unica cura è l'informazione. Rubrica a cura di Virginia Veludo, nota anche come Rossa Perpendicolare.
5: Gemini Network. Il network delle radio indipendenti.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

Come si fa una rapina? Lesson number one. Sulle mani. Sulle mani! È importante che gli amici che te trovi siano buoni, non infami, col cognome un po' storpiato. Tipo negro, erbanana, romoletto, mezza trippa, ciancio, bimbo, sgarro, lercio, sbomballato. Poi se studia. Sì, se studia. Se studia, sì. Se studia.

hope in genere quella pletora di gente che de norma non se fa i cazzi tua. Poi per l'arma non c'è molto da discutere. Due parole io te dico a capochino. No pistole, no mitraglie, no fucili, manco bombe che ti serve in questo caso un temperino. Un temperino. Quindi entro. Anzi entriamo. Qualche occhiata un po' te spiego, una madonna non la spreco, sicurezza un po' stentata, tiri fuori una risata. Quindi mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani in alto. A posto? A posto. Passi lenti, stessa faccia, mani in tasca, capochino, adi sbrigate veloce con sto cazzo che bottino. E la porta è superata, l'aria è buona, forza andata per scappare defilato, c'è la macchina del capo. Per scappare defilato, c'è la macchina del capo. Per scappare defilato.

non conviviamo, così poi ci odiamo, ci separiamo, ci sputtaniamo. Con le foto su Instagram, con la nuova metà, che poi conoscevamo già, ma che

Mia cara Melinée, mia amata piccola orfanella, tra poche ore non sarò più di questo mondo. Saremo fucilati oggi pomeriggio alle 15. Ancora non riesco a credere che questa disgrazia si abbatta su di me, eppure so che non ti vedrò mai più. Cosa posso scriverti? Tutto in me è confuso e chiaro allo stesso tempo. Mi sono arruolato nell'armata di liberazione come volontario e muoio a un passo dalla vittoria. Sia felice chi sopravviverà e potrà gustare la dolcezza della pace e della libertà di domani. Sono certo che il popolo francese e i combattenti per la libertà sapranno onorare degnamente la nostra memoria. In punto di morte dichiaro che non ho alcun odio per il popolo tedesco o contro chi che sia. Ognuno avrà quel che merita, come castigo o come ricompensa. Alla fine di questa guerra, ormai giunta al termine, il popolo tedesco e gli altri popoli vivranno in pace e fratellanza. A tutti loro auguro felicità. Ho il profondo rammarico di non essere riuscito a renderti felice. Avrei voluto darti quel figlio che hai sempre desiderato. Per questo ti prego, finita la guerra, di sposarti senza esitazione alcuna e di avere qualcuno al tuo fianco che possa renderti felice. Lascio a te, a tua sorella e ai miei nipoti tutti i miei averi. Dato che muoio in qualità di soldato regolare dell'Armata di Liberazione francese, finita la guerra, potrai far valere il diritto ad avere la pensione in quanto mia moglie. Con l'aiuto degli amici che vorranno ricordarmi, ti chiedo di pubblicare quegli scritti e poemi miei che ritieni valgano la pena di essere letti. Se ti sarà possibile, ti chiedo di portare le mie spoglie ai miei genitori in Armenia. Muoio assieme ai miei 23 compagni, con il coraggio e la serenità di un uomo che ha la coscienza tranquilla. Non ho fatto male a nessuno, e se l'ho fatto, l'ho fatto senza astio. Oggi splende il sole, ed è guardando il sole e quella bella natura da me così tanto amata che dirò addio alla vita e a tutti voi, mia cara compagna, miei cari amici. Perdono tutti coloro che mi hanno fatto o voluto fare del male, ad eccezione di colui che ci ha traditi per salvarsi la pelle e di coloro che ci hanno venduti. Ti abbraccio forte, così come abbraccio forte tua sorella e tutti gli amici di ieri e di oggi. Vi stringo tutti nel cuore. Addio, tuo amico, tuo compagno, tuo marito, Manoukian Missak.

0: Gemini Network. Il network delle radio indipendenti.
1: Il discone della settimana.
2: Ben ritrovati e ben ritrovate, nuova settimana e nuovo appuntamento con il discone della settimana, rubrica totalmente gratuita a cura della redazione musicale di Radiograd e di radiosonar.net. Che cos'è il discone della settimana? Bene, è quel progetto musicale, quella band, quel cantautore o cantautrice rigorosamente indipendenti che secondo l'insindacabile giudizio della nostra redazione merita di essere trasmesso tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 10 e alle ore 14 sulle nostre web frequenze radiofoniche, ossia www.radiograd.it e www.radiosonar.net. Se volete sottoporre il vostro progetto, beh, sapete dove trovarci, sui social oppure scriveteci una mail. Questa settimana il nostro discone è Nessuno dei Man Attack. Man Attack è un progetto di alternative rock cantautoriale con influenze elettroniche e atmosfere scure. Chitarre che scaldano e synth freddi, brani come viaggi, storie da attraversare e non da consumare, per chi ascolta e non per chi scorre. Questa è la presentazione che abbiamo trovato dei Man Attack sui loro profili social, ma loro sono molto di più. Noi ci sentiamo la prossima settimana e mi raccomando, fate i bravi e le brave.
3: Ciao a tutti gli amici di Radiograd. Punto di non ritorno è il titolo del secondo volume dei Man Attack, band che aderisce al progetto di Eidot Music. Un progetto che fonde la creatività umana a arrangiamenti arricchiti con l'intelligenza artificiale. Un laboratorio musicale dove l'innovazione della tecnologia incontra l'emozione e l'estro artistico umano. L'album uscirà il 6 gennaio del prossimo anno. Nessuno è il secondo singolo che ne anticipa l'uscita. Nessuno è il brano di apertura dell'album e rappresenta il senso di impotenza e inutilità che l'artista prova nei confronti degli orrori che attraversano il mondo e dell'indifferenza umana.

0: il discone della settimana.
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Amico mio, sei qui dove il cielo è il tuo tetto. E non ti preoccupi troppo degli sguardi perché conosci bene il freddo, ma è degli esseri umani che hai paura ormai di quello.

ed è l'indifferenza quel problema che ci divide in bolle giganti, ognuno la sua.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: contro il logorio della vita contemporanea?
1: Non sono Cristina D'Avena!
0: Sebege Bianchi presenta le tre strisce quotidiane di Radio Grad, dedicate alle più belle sigle della nostra infanzia e della nostra adolescenza. In onda ogni mattina, ogni giorno dopo pranzo ed ogni pomeriggio. Non solo Cristina D'Avena è un programma per soli millennials. E trovate amici dal vostro Giuseppe G. Bianchi. Partiamo subito con Peter Pan, non quello della Disney, quello di Mediaset, quello degli animatori del Sollevante. Un Peter Pan un po' dark, con una sigla, niente male.

Avete visto come canta la Cristina D'Avena? Ci piace un sacco, e tu lo sai. Cazzo, per fare Cristina D'Avena mi stavo affogando con la saliva.

praticamente gli animatori giapponesi cosa hanno fatto? Hanno preso una fiaba famosissima, probabilmente la più famosa, Robin Hood, e hanno fatto Robin Hood, Lady Marian, Little John e compagnia cantante, tutti bambini. Cristina D'Avena, Fit, Max Pezzali, cazzo, Max Pezzali. Ma come Max Pezzali? Si vede che non se lo cagava nessuno, all'epoca ha fatto il duetto con Cristina D'Avena.

Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

0: Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledetta.
1: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.

0: Il megafono.
1: Settimanale di informazione. Politicamente scorretto.
2: A qualcuno sarà sfuggito, a noi di sicuro no. Il rapporto sulla sicurezza di Monaco è sotto i nostri occhi e stiamo parlando di una convention che vede riuniti i principali capi di Stato e la 62esima conferenza sulla sicurezza alla quale partecipano paesi leader che vede una grandissima folta delegazione proprio dei tedeschi che sono gli organizzatori. Un documento preparatorio della conferenza di quest'anno dove si dice che ormai stanno prevalendo rispetto alle ipotesi riformiste, riformatrici, tanto care all'Europa, degli atteggiamenti diametralmente opposti, quelli che vorrebbero insomma distruggere un po' lo status quo. E dice il documento, i leader che preferiscono la distruzione al cambiamento incrementale sono saliti alla ribalta e le loro agende dirompenti si basano su un diffuso disincanto verso il rendimento delle istituzioni democratiche e su una perdita diffusa di fiducia in riforme significative. Quello che si capisce è che è entrato in crisi il modello riformista tanto caro all'Europa, quello un po' anche neo-keynesiano, un po' improntato a una logica anche di equilibrio sociale. Sembra quasi invece che stia arrivando un'epoca nella quale gli uomini solo al comando, che poi soli non sono perché vengono sostenuti o dal Fondo Monetario Internazionale, come nel caso di Milei, o da Trump, invece sostenuti da un convitato di pietra formato anche dalle industrie del settore industriale militari. Fatto sta che c'è una politica nuova, che è quella del Caterpillar, di Washington, e il riferimento al Caterpillar non è casuale, che promette di spezzare quella che viene considerata ormai agli occhi dei repubblicani un'inerzia istituzionale. Insomma, c'è bisogno di andare a distruggere tutte le impalcature che sono state erette in questi anni. C'è una politica distruttiva purificatrice, per usare alcuni termini provenienti da altre culture, per poi invece gettare le basi per un mondo nuovo. E ci sembra che in questo documento di Monaco gli Stati Uniti vengano percepiti per la prima volta dalla Seconda Guerra Mondiale in poi come un pericolo oggettivo. Hanno redatto un sondaggio su alcuni parametri di sicurezza con interviste in vari paesi, quelli del G7 più 4 paesi dei BRICS, e hanno visto che i risultati di questo sondaggio riflettono non soltanto una grande incertezza a livello globale, ma anche l'idea sempre più diffusa che il problema sia derivante dagli Stati Uniti. E gli Stati Uniti rappresenterebbero un rischio sempre più serio, sempre più grosso, per far marciare il mondo in una direzione condivisa. E addirittura la Russia viene percepita sempre meno come rischio, al contrario invece degli Stati Uniti. E qui arrivano degli elementi invece incredibili, perché i sovranisti cosiddetti europei sono di solito contro la guerra in Ucraina e il sostegno che l'Europa sta accordando in funzione antirussa, ma incredibilmente sono invece alleati ferrei degli Stati Uniti. È una contraddizione, ma anche il segno di una grande confusione in corso. Nel rapporto che anticipa la conferenza di Monaco di questo fine settimana, gli intervistati di tutti i paesi vedono gli Stati Uniti come una minaccia assai maggiore di quanto potessero rappresentare negli anni passati, e vedono un altro rischio, che è quello ambientale, che viene invece completamente minimizzato. È già accaduto al G7 e numerosi paesi dell'Unione Europea e gli Stati Uniti stanno rivedendo tutti i vincoli ambientali, dando forza alle industrie legate al fossile, legate comunque a tutto ciò che genera un alto impatto ambientale. E quindi questa attenzione rinnovata verso l'ambiente non arriva dai paesi a capitalismo avanzato, o meglio, non arriva dai paesi occidentali, ma dai paesi BRICS, che essendo paradossalmente anche paesi estrattivisti, paesi che si basano sulle risorse non rinnovabili, hanno comunque percepito l'importanza di una transizione energetica e stanno lavorando anche per adeguare le loro infrastrutture a questo obiettivo. E al contrario, tra i paesi del G7 i rischi ambientali sono invece stati gradualmente diminuiti nella classifica dei pericoli da combattere. E abbiamo parlato qui in radio della crisi del settore automotive e ci siamo resi conto che tra le cause c'è proprio il fatto che l'Europa non riesce a sfornare dei prodotti ecologicamente significativi con basso impatto ambientale, cioè non riesce a sviluppare la tecnologia necessaria per le auto elettriche, e non lo fa perché gli mancano i metalli rari con i quali si costruiscono componentistiche fondamentali per le auto elettriche. Ciò nonostante, è indubbio che i paesi del sud-est asiatico abbiano preso la sfida sul serio, la sfida per ridurre l'inquinamento, e stiano facendo dei passi in avanti decisamente maggiori degli Stati Uniti e dei paesi europei. La minaccia quindi più significativa deriva paradossalmente dall'impatto ambientale, deriva anche dal ruolo degli Stati Uniti, e se volessimo sintetizzare il rapporto di Monaco potremmo parlare di un mondo entrato in un periodo di politica demolitrice, la prima volta dal secondo dopoguerra in poi. C'è una critica nei confronti della Pax Americana, da cui i paesi a capitalismo avanzato hanno tratto benefici, ma che oggi invece viene ridimensionata e viene oggetto di critica, perché l'inversione di Trump e i suoi desideri imperiali nel mondo hanno decretato comunque più di un problema per il vecchio continente. L'approccio degli Stati Uniti alla sicurezza europea viene concepito come qualcosa di instabile, che oscilla tra generiche rassicurazioni a invece imposizioni e atti coercitivi veri e propri. E di fronte a questi segnali controversi e assai mutevoli tra loro, che provengono direttamente dagli Stati Uniti, le nazioni europee si sforzano di mantenere intatto, inalterato il coinvolgimento degli Stati Uniti, ma al contempo la loro sfida è diventare autonoma, e da qui nasce la corsa paradossale però al riarmo, ed è una corsa che considera il neokeynesismo di guerra come una soluzione atta a superare la crisi del modello europeo. Ci sono altri aspetti significativi: il ruolo della NATO, il ruolo di Pechino, il sistema commerciale globale, che è diventato sempre più controverso, perché l'idea che ci fosse una crescita equa non è mai andata in porto, e anzi le politiche dei dazi stanno a dimostrare che con il bello e il buono, con tutti i mezzi possibili, alcuni stanno cercando di mantenere le loro supremazie. La Cina viene accusata di politiche distorsive del mercato e viene comunque ampiamente criticata per le pratiche commerciali sleali, che tuttavia sono estese, queste pratiche commerciali sleali viste dall'Europa anche agli Stati Uniti, da lì la critica ai dazi. E ci sono infine altri aspetti importanti, abbiamo citato quello prima dell'impatto ambientale, ma c'è anche la politica umanitaria. L'amministrazione Trump ha fatto delle politiche atte a distruggere gli obiettivi di sviluppo sostenibile, per questo viene fortemente criticata dal documento di Monaco, e quindi si prova a rilanciare un ruolo centrale dell'Europa, dove magari si riesca anche a rilanciare un sistema economico e un welfare assolutamente traballante. il ritiro graduale di Washington dal suo ruolo di gendarme fa sì che l'Europa vada verso il riarmo e le nazioni europee restano combattute, diciamo, tra due atteggiamenti, uno di mera sudditanza e subalternità agli Stati Uniti, l'altro invece alla ricerca di una maggiore autonomia. Nella maggiore autonomia ci sta l'idea che possa comunque nascere un polo imperialista europeo. E questi sono gli argomenti dibattuti a Monaco. Un panorama ricco, economicamente si parla di commercio globale, di dazi statunitensi, di controlli sulle esportazioni cinesi che sono le cause degli sconvolgimenti dei mercati mondiali e un colpo al cerchio, potremmo dire, un colpo alla botte e il tentativo di uscire comunque da questa situazione di crisi in cui l'Europa si trova, con un rilancio di quelle che sono le classiche politiche europee. L'Unione Europea è a un bivio, probabilmente è come una macchina che ormai non sa più in quale direzione andare. La conferenza sulla sicurezza di Monaco è anche il risultato di un'illusione che l'Europa possa essere un soggetto ancora centrale, un soggetto di pace, un soggetto economicamente, perché no, militarmente in grado di giocarsela alla pari con la Cina e con gli Stati Uniti. Probabilmente è forse il canto del cigno di un continente decisamente in crisi.

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: scusa, per la stazione?
1: Avanti fino al semaforo senza segnalatore acustico, gira a destra fino alla pizzeria con uno scalino davanti, poi dritta fino alla fermata del 20, il pullman senza pedana.
0: Grazie, ma perché tutte queste informazioni?
1: Sono le barriere che ostacolano la mia vita. Se anche tu le riconosci, possiamo eliminarle.
2: Ogni barriera è un ostacolo, un pericolo, una discriminazione. Ancora oggi. Segnala le barriere su leda.it. Lega per i diritti delle persone con disabilità.

0: casa che brilla.
1: Buonasera, buonasera e buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, dipende da quando ci state ascoltando. Questa è Terza Pagina, trasmissione culturale che va su Indie Life Radio il martedì sera alle 22, il mercoledì sera alle 21 su Radio Grad e Radio Sonar e su PN Radio alle 22. Poi ci sono le repliche e poi il podcast. Allora, cominciamo Terza Pagina, questa settimana dedicata alla storia. Con noi abbiamo Francesco Dall'Aglio che torna e che ci parlerà ovviamente dell'Europa orientale, in particolare di una popolazione della parte, diciamo, orientale o sud-orientale della penisola balcanica. Parliamo dei bulgari. Ciao intanto a Francesco.
2: Buongiorno, buonasera, anzi forse meglio per molti degli ascoltatori e delle ascoltatrici. Ciao Dario.
1: Ciao, benissimo. Allora, siamo qui appunto per parlare di questa terra e di questo popolo che però arriva da lontano, non parte da quella zona, giusto?
2: Assolutamente no, non parte da quella zona. Soprattutto dobbiamo chiarire naturalmente una cosa, cioè che terra che oggi è la Bulgaria e che quindi fa parparte dell'area, dell'areale storico della popolazione bulgara, appunto, e è stata popolata fin dalla più remotissima antichità, da molto prima che quindi ci arrivassero i bulgari che poi le hanno dato il nome, perché è una terra che si trova proprio nel punto di incastro tra l'Asia Minore e l'Europa, e quindi è stata una terra nella quale si sono arrivate popolazioni diverse, ma fin dalla più remota preistoria ci sono in Bulgaria ci sono alcune delle grotte più antiche come popolamento dal dei Neanderthal. Qui insomma è veramente una terra sulla quale si sono avvicendate una serie di popolazioni, e ci sono stati i traci, naturalmente, che è una popolazione che aveva contatti fortissimi naturalmente con i greci, che aveva stando a quanto dicono i greci stessi, ha insegnato loro due cose fondamentali, ovvero lavorare l'oro e va fin qua, e il vino, che anche questa, insomma, cosa non da poco.
1: Interessante.
2: Esatto, per la cultura mediterranea. Ancora adesso la Bulgaria è terra di ottimi vini, molto conosciuti ovviamente al di fuori dell'Italia, perché invece ho notato che, ad esempio, in Francia li conosco, li apprezzano parecchio.
1: In Italia dopo non ho mai visti, effettivamente.
2: Vabbè, ma noi abbiamo una tradizione, ovviamente. Beh, anche in Francia uno dice hanno una tradizione, chiaramente. Sono vini molto corposi, molto, molto strutturati. C'è in Bulgaria uno dei vitigni più antichi della storia della viticoltura, Vrud, che è effettivamente un vino abbastanza forte, complesso. E poi naturalmente dopo i traci ovviamente hanno partecipato anche naturalmente della civilizzazione greca, perché la costa per esempio era costellata da città vine e colonie greche. Realmente i traci erano una popolazione dell'interno che hanno lasciato tra l'altro una serie molto grande di resti archeologici notevoli, soprattutto le loro tombe, le loro necropoli molto, molto grandi. E poi naturalmente, come in tutta l'area, sono arrivati i Romani, quindi che oggi la Bulgaria ha fatto parte dell'impero romano, la chiamavano Mesia, la parte settentrionale, e Tracia, la parte meridionale, appunto dai traci. Dopodiché poi ovviamente l'impero romano si è trasformato, mettiamola così, nell'impero romano d'Oriente, certo, anche detto impero bizantino, e poi a un certo punto, con una data esatta, 680-681, si è installata nella parte più settentrionale, che oggi è la Bulgaria, ovvero sia immediatamente sotto il Danubio, la popolazione dei bulgari, appunto, che proveniva Bella domanda. Proveniva, era una popolazione collegata agli Onoguri, quindi una delle tribù turche. Ricordiamoci sempre che i turchi non sono, anche qua, i bulgari non sono originali della Bulgaria, i turchi non sono originali della Turchia, ma dell'Asia centrale. Quindi in tempi piuttosto remoti la popolazione degli Onoguri e quindi dei bulgari si è spostata progressivamente verso occidente, occidente rispetto a dove si trovava naturalmente.
1: Diciamo che più o meno la zona quindi è quella della Cina occidentale, più o meno.
2: Beh, no, è più, sì, vabbè, molto più o meno, è già un po' più verso l'area, del Baikal sostanzialmente.
1: Ah, ok, sì,
2: più
1: sì,
2: o
1: sì.
2: meno.
1: Sì.
2: Più o meno Altai, Baikal, Tuva, quelle, quelle parti lì, diciamo.
1: Più o meno Kazakhstan, quella zona lì.
2: Esatto, confini esatti, ovviamente è possibile,
1: certo.
2: Anche perché lì, diciamo, in quella zona hanno lasciato pochi resti archeologici e poi è un po' complesso ricostruire semplicemente dalla cultura materiale di quali delle popolazioni nomadiche stiamo parlando. Cioè, certo. Fin tanto ovviamente puoi ricostruire cronologicamente, quindi se tu sai che in determinato secolo c'era quella popolazione, però in linea di principio non è semplicissimo ricostruire costruire bene, insomma, la successione cronologica. Ad ogni modo, in queste migrazioni li portano nel VII secolo a costituire uno stato che chiaramente, come tutte le confederazioni nomadiche, è uno stato, per modo di dire, nel senso che non ha un territorio definito, non ha un centro di potere definito, una capitale, così, certo. Per intenderci, ha dei legami che sono i legami propri delle popolazioni nomadiche, ovvero sia fedeltà personale a un capo e concetto etnico molto vago, nel senso che quando noi parliamo per esempio degli Uni, quando parliamo anche dei bulgari eccetera eccetera, dobbiamo tenere presente che si tratta di confederazioni che sono multietniche, ma che prendono il nome dalla popolazione che ne aveva, diciamo, il predominio. Quindi quando diciamo arrivano i bulgari, arrivano i magiari o gli ungheresi, che dir si voglia, insomma, dobbiamo capirci che per quello che vuol dire etnicamente non stiamo parlando di una popolazione omogenea, no? Tanto che ad esempio turco Bulgar, però bisogna anche qua fare attenzione perché come linguistica storica non possiamo avere certezza che volesse dirlo anche prima, Bulgar significa mescolato, misto. E quindi appunto questo popolo dei bulgari è un popolo nomadico che crea un suo stato, diciamo, nel VII secolo, nell'area che va dal Kuban alla Crimea, bene. Dopodiché, per tutta una serie di motivi, questo stato crolla nella seconda metà, perché queste confederazioni nomadiche prendevano il sopravvento per 10 anni, 20 anni, 30 anni, dopodiché poi, non essendo appunto delle formazioni statali stabili, chiaramente, insomma, si modificavano, cambiavano, altre popolazioni prendevano il sopravvento, eccetera, eccetera, e una serie di gruppi di bulgari dati da vari capi si stabilisce in varie parti d'Europa, va verso nord e stabilirà quella che diventerà la Bulgaria del Volga, un'altra parte va in Macedonia, un'altra parte va in Italia, attenzione, infatti, certo. Abbiamo nell'area dell'Italia meridionale, nella provincia di Avellino, nella provincia di Benevento, abbiamo delle sepolture di soldati bulgari. Tra l'altro c'è in Italia una cosa molto interessante, che è una sepoltura di cavallo. che è molto particolare, era collegata a, oltre che come segno di prestigio naturalmente, ma era collegata alla ritualità sciamanica delle, delle popolazioni appunto centroasiatiche. Credo sia l'attestazione più occidentale di questa, di queste pratiche, però vabbè, adesso non ci importa in fin dei conti. E soprattutto un gruppo guidato da un capo che si chiamava Asparuch o Isperich, a seconda delle, delle fonti, comincia a guerreggiare con le colonie bizantine al di sopra del Danubio, cioè a nord del Danubio, e nel 680-681, già da un paio d'anni combattevano anche a sud del Danubio, e l'impero bizantino è costretto a fare un trattato con i bulgari e a, diciamo così, consentire il loro stanziamento a sud del Danubio, dove già si erano abbondantemente stanziati. E ovviamente il trattato deriva da una sconfitta abbastanza pesante patita dall'esercito bizantino. Quindi il primo nucleo dello Stato bulgaro, di quello che poi diventerà uno Stato vero e proprio, risale appunto al 680-681. Quindi è, dal punto di vista così della statualità, in realtà uno dei più antichi stati europei, perché effettivamente all'epoca,
1: certo,
2: insomma, la situazione era un po' diversa da quella che diventerà in futuro. Ovvio che questo primo stato che si crea, insomma, ha poco a che vedere con la Bulgaria temporanea. Ripeto, insomma, è una data di origine, non tutti gli stati ce l'hanno, diciamo, esatto. Così. Chiaramente anche qui arrivano in un territorio che era già popolato.
1: Chiaro.
2: Popolato da, non soltanto da quelli che potremmo definire bizantini, qualsiasi cosa intendiamo, ma soprattutto era popolato dagli slavi. Perché prima ancora che arrivassero i bulgari, erano arrivati da un secolo e mezzo le popolazioni slave nella penisola balcanica e nell'Europa orientale. Questi slavi erano principalmente dediti all'agricoltura e, passato il periodo dell'ingresso nell'Europa orientale, non avevano particolare come dire capacità militare, diciamo, cioè nel senso erano arrivati, si erano stanziati e in fin dei conti non era per loro un grosso problema essere sudditi dei bizantini, fin tanto che si lasciava la terra, gli lasciava la possibilità di vivere un po' come essere. Da questo punto di vista l'impero bizantino era molto, molto tollerante, diciamo così, per evitare appunto di antagonizzare queste, certo, popolazioni. Gli diceva: beh, fate un po' quello che vi pare, basta che mi pagate le tasse e se servono soldati me li mandate. L'arrivo dei bulgari chiaramente cambia un po' questa situazione. I bulgari non sono molti, quando arrivano sono pochi, sono un gruppo, non è che siano pochissimi, però insomma sono poche migliaia,
1: sì, sì.
2: E quindi naturalmente era necessario per loro stabilire il loro stato con il controllo o la collaborazione di queste popolazioni slave, perché altrimenti da soli non sarebbero riusciti a fare chissà quanto. È molto dibattuto se sia stata una conquista degli slavi da parte dei bulgari o sia stata una collaborazione. Questo è complesso da stabilire, anche perché non ci dimentichiamo che, come tutte queste popolazioni nomadiche eccetera eccetera, i bulgari non avevano un sistema di scrittura. Si parla molto di un sistema di scrittura basato su determinate rune eccetera eccetera, però non ci sono proprio prove che sia un vero e proprio, un reale sistema di scrittura. Ad ogni modo, sia come sia, questa cosa ci interessa relativamente,
1: certo,
2: poco. No, nel senso che purtroppo non abbiamo modo di stabilire. Quando dico, chiaro, ci interessa poco, significa che purtroppo non abbiamo, ma ci interessa anche molto in realtà,
1: sì, no,
2: sapere se avevano o non avevano una scrittura, purtroppo non possiamo valutare.
1: Certo.
2: E così come non possiamo valutare effettivamente che tipo di rapporti ci fossero tra bulgari e slavi, perché a volte le fonti ce li descrivono l'elaborazione sorta, no, doppia, di doppio stato, diciamo così, altre volte invece ce li descrivono con i bulgari in una posizione di predominio. Ad ogni modo, fin da subito i bizantini chiamano questa stato che si forma Bulgaria, quindi evidentemente dobbiamo dedurre che i bulgari fossero quelli che, no? Un po' come succede un po' in tutte le popolazioni, tutte le popolazioni barbariche, tra virgolette, anche nell'Europa occidentale, i franchi, i longobardi, gli angli, eccetera, eccetera, che danno il nome appunto a quella che diventerà la Francia, la Lombardia, la Longobardia è più esistita come stato. Diciamo bene o male, anche qua ci sono delle analogie, cioè bene o male quando queste popolazioni, che siano i Longobardi, che siano i Bulgari, si installano, si trovano ad avere a che fare con delle popolazioni innanzitutto stanziali, perché non ci dimentichiamo che quando arrivano sono nomadi o quantomeno seminomadi. Quindi innanzitutto stanziali, dotate di un'organizzazione statale assolutamente diversa dalla loro e, diciamo, sicuramente più pratica nel momento in cui anche i bulgari si stanziano, perché i bulgari una volta che sono arrivati là, non è che poi continuano a fare i nomadi, si stanziano anche loro, perché non ci dimentichiamo una cosa, il sistema di vita sedentario è un sistema di vita estremamente attraente per le popolazioni nomadiche, soprattutto nel momento in cui tu sei il dominatore di questa gente, ovviamente, no? È chiaro, perché è ovviamente, perché è una vita più comoda, è una vita più stabile e soprattutto è una vita che ti consente appunto di esigere tasse, tributi, eccetera, eccetera, da queste popolazioni sedentarie. Quindi i bulgari si stanziano e un po', diciamo, prendono lo stile di vita degli slavi, cominciano a dedicarsi all'agricoltura oltre che all'allevamento, ma soprattutto hanno come grande esempio di organizzazione statale lì vicino l'impero bizantino, ovviamente, e appunto si rendono perfettamente conto di quanto vantaggioso possa essere per un dominatore, diciamo così, e rifarsi ai modelli politici bizantini, cioè al modello politico della città, della capitale, al modello politico dell'organizzazione amministrativa non più basata sulla fatta personale al sovrano, eccetera, eccetera. Certo. E quindi, diciamo, iniziano a replicare certe forme di organizzazione, di statualità, che sono proprie dell'impero bizantino, perché loro avevano quello come esempio, ma che sono in realtà proprie appunto del meccanismo imperiale. Restano pagani ancora, quantomeno, cioè non è chiarissimo se per esempio le popolazioni slave che già vivevano lì fossero cristiane o meno, probabilmente erano cristiane, sicuramente c'era una rete ecclesiastica, c'era una rete ecclesiastica lì. Altra cosa molto importante, magari non apprezzano, perché non l'apprezzano sicuramente, anzi alcuni khan bulgari saranno anche persecutori di cristiani sul loro territorio, non apprezzano magari i fondamenti etico-morali religiosi della Chiesa, però della Chiesa apprezzano una cosa importantissima, ovvero sia la sua diffusione capillare sul territorio. Apprezzano il fatto che leggono e scrivono, utilizzano un sistema di scrittura che consente una gestione migliore dello Stato. Certo. Ovviamente. Cioè, non è un'attrazione culturale, magari è un'attrazione proprio pratica, cioè queste persone hanno degli strumenti grazie ai quali amministrano meglio la vita dello Stato. Prendiamoceli anche noi, naturalmente iniziano per esempio quindi spesso a utilizzare il greco come lingua di lavoro e quindi chiaramente a utilizzare del personale che proviene magari dalla Chiesa o magari dal personale civile. E questa cosa non significa naturalmente che si grecizzino, perché certo. mantengono una tendenza molto grande con i greci, appunto, con i bizantini, però chiaramente, ripeto, si rendono perfettamente conto che questi sono degli strumenti molto validi che possono aiutare una gestione migliore dello Stato, e quindi come tale li utilizzano. Progressivamente è ovvio, questo Stato si allarga sempre di più, se vediamo i confini medi, diciamo, della Bulgaria medievale, sono insomma abbastanza più estesi della Bulgaria contemporanea, della Bulgaria di adesso, e allargandosi entrano sempre più in contatto con popolazioni imperiali già appunto cristianizzate, e apprezzano l'organizzazione imperiale più di quanto non apprezzino quella più o meno nomadica.
1: Certo.
2: E iniziano anche ad avere rapporti culturali con il cristianesimo, e fin tanto che la data è controversa, diciamo così, nel senso, anche qua ci sono varie fonti che ci dicono delle date diverse, però insomma, finché non prendono in considerazione l'idea di cristianizzarsi, di solito, anche qua, anche qui, non è una cosa che nasce dalla volontà spirituale, diciamo, della cosa. Nell'864, probabilmente, ma forse un po' prima, forse un po' dopo, il Khan Boris sceglie di cristianizzarsi. Perché questa cosa? Allora, dal punto di vista pratico, si trovavano a vivere, la Bulgaria si trovava in mezzo a due stati cristiani molto grandi e molto forti, che erano l'impero bizantino a sud, ovviamente, e l'impero dei Franchi a ovest, perché all'epoca anche l'impero dei Franchi arrivava alle terre che sono la Germania. La Bulgaria, ti ho detto, si era allargata moltissimo, solo a sud, ma anche verso nord. Aveva occupato buona parte di quella che oggi è la Romania, la Serbia, la Croazia, addirittura erano arrivati fin lì. E quindi si trovavano tra questi due stati. Questi due stati

0: sopra, loro giuravano, ma senza in realtà credere in quello che facevano, cioè proprio dal punto di vista formale, era complesso, era complessa questa cosa, non solo, ma lo Stato franco e in maniera minore, molto minore, quello bizantino, avevano una certa spinta missionaria, diciamo così. E i bulgari temevano un po' di rimanere schiacciati tra questi stati, anche che ormai questo stato così grande che avevano creato si trovavano a vivere appunto in uno stato, ad avere il controllo di uno stato in cui la stragrande maggioranza della popolazione non era bulgara, certo, ma era slava e soprattutto era cristiana. Quindi Boris prende l'iniziativa di cristianizzarsi, appunto, oscillando tra la cristianità che viene da Roma e la cristianità che viene da Costantinopoli, perché certo, la sua preoccupazione era quella di non essere assorbito dagli slavi, ma era anche quella di non entrare, diciamo così, alle dipendenze del clero tedesco o del clero greco. Chiaro. Ovviamente, perché dice se poi, siccome appunto la Chiesa non era soltanto una forza religiosa, ma era anche una forza politico-amministrativa, non ancora come lo diventerà successivamente, però certamente lo era. Dice: qua rischiamo che se ci cristianizziamo coi tedeschi, coi franchi, questi ci mandano i loro preti e noi diventiamo una colonia dell'impero franco. Se chiediamo ai bizantini, quelli ci mandano i loro preti e noi diventiamo una colonia dei bizantini. Contemporaneamente, questo cristianesimo lo dobbiamo accettare, perché ormai sono tutti. È presente l'Unione Europea.
1: Sì, sì, sì.
0: Ecco, il cristianesimo nel Medioevo è l'Unione Europea.
1: Sì, sì.
0: Cioè, a un certo punto ci devi entrare. Ti piace, non ti piace, non importa. A un certo punto ci devi entrare, o almeno devi dare le procedure di accesso.
1: Uh-huh.
0: E poi si vede come andrà. Più o meno l'idea è quella. È un modello culturale e politico che è considerato, magari non da te, da tutti quanti gli altri ti stanno intorno, come prevalente, e quindi o accetti di mettertici in opposizione radicale, oppure in un modo o nell'altro vieni a patti. La Bulgaria decide di venire a patti, come male vengono a patti tutti quanti i regni romano-barbarici. Un solo regno non venne a patti, quello dei Vandali, e infatti non esiste più. Mm-hmm. Cioè, nel senso, è stato smantellato molto prima di tutti quanti gli altri, certo, non perché non fossero cristiani, ma comunque vedi, questa è una cosa appunto che dice: non ci sono neanche più i goti. Vabbè, certo, sì, non ci sono nemmeno loro. Però. Quindi la cristianizzazione, dopo questa oscillazione, questo rimbalzo, diciamo così, tra l'uno e l'altro, viene fatta seguendo il modello bizantino. Perché questa cosa? Perché la Chiesa bizantina era un po' più decentrata di quella,
1: uh-huh,
0: chiamiamola cattolica, anche se all'epoca non c'era ancora una grande differenza. Quando studiamo questo periodo, in realtà qualsiasi cosa precedente al 1100 più o meno, 1000 va, dobbiamo sempre tenere presente che sì, certo, è chiaro che erano due sistemi religiosi e politici che si andavano differenziando sempre di più, però insomma lo scisma era ancora di là da venire. Certo, i rapporti erano già, come dire, burrascosi, però non è che ci fosse tutta sta grande differenza ancora tra le due chiese, però c'erano sicuramente dei diversi modelli di organizzazione. Ovviamente quello bizantino sembrava garantire una maggiore autonomia, anche perché appunto quello bizantino era un sistema basato sui patriarchi, sul patriarcato, sul conciliarismo. Non c'era il papa che governava, anche se ovviamente il patriarca di Costantinopoli aveva una posizione di non di controllo. In realtà ovviamente l'impero bizantino interpretava la cristianizzazione sponsorizzata da Costantinopoli come sostanzialmente come controllo politico del paese che cristianizzavi, almeno provandoci, no, almeno a provarci, diciamo. E quindi di lì a poco, appunto,

0: Chris si rende conto che sì, la cristianizzazione è un modello culturale, tutto quello che vuoi tu, però effettivamente quello che temevano, temeva lui e temevano altri, cioè di diventare una sorta di colonia di Costantinopoli, comincia effettivamente ad essere vero. Perché effettivamente il clero bizantino comincia a provare a prendere il controllo anche politico del paese. E perché il clero bizantino prende ordini dal patriarca e il patriarca prende ordini dall'imperatore. E
1: Certo,
0: anche questa
1: certo.
0: è un'altra grande differenza tra il cristianesimo orientale, diciamo così, e quello occidentale. E nel cristianesimo occidentale è il Papa, soprattutto nel Medioevo e per larga parte della storia, che influenza la vita politica, e nel cristianesimo orientale invece il patriarca
1: Esatto, è il contrario in pratica.
0: è una posizione subordinata, il che
1: Sì.
0: naturalmente non significa che sia sempre stato così, eccetera, eccetera, ma in linea di principio sì, in linea di principio era così. Quindi Boris continua, insomma, a pensare che forse non sarebbe una cattiva idea quella di spostarsi a Occidente, diciamo, finché non interviene una cosa, insomma, un po' casuale, se vogliamo, ma che avrà invece delle conseguenze fondamentali per la Bulgaria, ma anche per tutto il mondo slavo, con delle conseguenze che ancora adesso sono importanti, ovvero sia l'arrivo in Bulgaria dei discepoli di Cirillo e Metodio. Ci sono Cirillo e Metodio. Cirillo e Metodio, due fratelli di Salonicco, e quindi appunto
1: Greci.
0: conoscevano greci, ma che conoscevano la lingua slava,
1: Certo.
0: chiaramente, perché Salonicco era una città che era anche, come dire, era anche slava, aveva tra l'altro tutta la regione della Macedonia, una regione
1: Sì.
0: profondamente slavizzata. Erano stati mandati a evangelizzare la Moravia, cioè quella che oggi è una parte della Repubblica Ceca, e avevano inventato un alfabeto che non è il cirillico di adesso, è il glagolitico, che aveva molte più lettere, era molto più complesso, per tradurre i testi liturgici, chiaramente, in lingua slava. Perché? Perché naturalmente queste persone non avevano dei testi sacri, non conoscevano minimamente il greco, ovviamente, perché in Moravia certamente non c'erano contatti culturali con la Grecia. Rostislav, il principe moravo, aveva chiesto a Costantinopoli proprio perché anche lui aveva il problema che era Boris, cioè se io chiedo i franchi, questi mi assimilano, invece vado a chiedere a quegli altri che sono proprio lontani, qua non ci arriveranno mai, così divento cristiano e nessuno mi può dire più niente, e contemporaneamente però, visto che quegli altri sono proprio lontani, non riusciranno ad avere un controllo politico sul mio. Questo chiese a Costantinopoli, anche qua, certamente non perché era più attratto non perché si poneva il problema
1: Sì,
0: se lo
1: chiaro.
0: Spirito Santo
1: Sì.
0: procedesse dal padre e dal figlio o solo dal padre. Diceva, qua
1: Certo.
0: mi serve perché se anche questi mi mandano i preti, questi parleranno in greco e chi
1: Chiaro.
0: li capisce che ce ne importa, voglio dire. E invece loro fanno una cosa molto più intelligente, dicono, siccome voi il greco non lo sapete. E siccome invece questi nostri due fratelli missionari, eccetera, eccetera, parlano lo slavo, e grosso modo all'epoca le slave non erano ancora differenziate come sono adesso, hanno anche un alfabeto, tanto di meglio, insomma. Riducendo molto, molto la questione, progressivamente invece sarà il clero tedesco a prendere il sopravvento in Moravia, anche per motivi politici di rapporti tra la Moravia e l'impero franco, e alla morte di Cirillo, questi discepoli verranno esiliati, scacciati, alcuni anche venduti schiavi, altri uccisi, eccetera eccetera. Parte di loro fugge e va verso sud e arriva a Belgrado, che all'epoca era una città del regno bulgaro, e questi discepoli da Belgrado vengono istantaneamente mandati a Preslav, che era allora la capitale, Preslav viene dopo, che era allora la capitale del regno bulgaro, e lì Boris li accoglie e li mette immediatamente al lavoro per fare anche in Bulgaria ciò che era stato fatto in Moravia, cioè tradurre i testi liturgici dal greco al bulgaro o allo slavo antico, che dir si voglia, in maniera tale appunto da creare una struttura ecclesiastica autonoma in lingua slava, caccia il clero greco, mettendosi anche parecchio in urto con Costantinopoli, e la Bulgaria diventa, mentre in Moravia poi si passerà all'alfabeto latino, e la Moravia, diciamo così, anche se è un paese slavo, anche se è un paese che noi consideriamo dell'Europa orientale, in realtà ha sempre avuto più rapporti con l'area germanica che non con l'area slava, diciamo così, sì. Questo alfabeto, che prima il glagolitico, poi lo si semplifica, perché era troppo, veramente con 40 lettere, insomma era davvero un po' complicato, sì. Lo si semplifica, sostanzialmente si fa una sorta di greco con alcune lettere extra per riprodurre i suoni dello slavo, come tutti i suoni strutturali. Ricordo Bulgaria, si dice Bulgaria con la non ecco. Bulgaria o Bulgaria, ok? E questa cosa naturalmente consente appunto a Boris e allo Stato bulgaro di diventare pienamente autonomo dal punto di vista del clero. Sì, la Chiesa bulgara è subordinata a quella di Costantinopoli, naturalmente, però l'amministrazione è nelle mani dei bulgari. Boris, tra l'altro, riproduce lo schema bizantino in cui il patriarca è, passami bene, alle dipendenze del sovrano, e anche lui mette la Chiesa sotto il controllo dello Stato. E quindi se ne servirà, come se ne serviva Costantinopoli, come se ne serviva anche Roma, anche l'impero romano d'Occidente quando ancora c'era, come se ne servono gli stati dell'Europa occidentale, come strumento non soltanto religioso, ma anche come strumento amministrativo, chiaramente.
2: Certo.
0: E questa cosa fa sì che non solo però si crei anche la prima civiltà letteraria slava, chiaramente. Perché? Perché Boris, i suoi discendenti, Simeone, Petar, eccetera, continueranno a sponsorizzare, diciamo così, la produzione di testi liturgici, ma non solo. La stragrande maggioranza di quello che abbiamo di questo periodo è ovviamente sono testi liturgici, però non solo. Si cominciano, per esempio, a tradurre opere storiche, si comincia a tradurre opere tecniche, no? Manuali di vario genere, non tanto letteratura, quella. Chi è interessato alla letteratura continua a leggersela in greco, anche chiaramente sì. Tutti i bulgari colti conoscevano naturalmente il greco, è ovvio, come diciamo i franchi colti conoscevano il latino, anzi diciamo che in realtà c'era una maggiore conoscenza del greco in Bulgaria di quanto non ci fosse in Europa occidentale del latino, per un motivo molto semplice: che l'impero bizantino esisteva e parlava greco, l'impero romano non esisteva più.
2: Certo.
0: Quindi il latino, questo è importante anche, perché il latino in Occidente diventa la lingua della Chiesa e rimane la lingua dell'amministrazione. Invece il greco nell'area orientale resta la lingua del commercio, resta la lingua della cultura, resta la lingua anche del... Ma non dico del quotidiano, naturalmente, perché certo non è che parlassero in greco così tra di loro, i bulgari o i serbi, però effettivamente è una lingua di uso, cioè non è una lingua che si avvia a diventare una lingua tecnica e basta. E quindi questo spiega come mai non sia stata tradotta molta letteratura, perché se ti volevi leggere la letteratura, poi ci sarà una produzione che era letteraria autonoma, naturalmente, oltre alle traduzioni comincia più o meno fin da subito anche una tradizione letteraria autonoma, sia nel campo religioso che nel campo laico, diciamo così, tanto che addirittura questa creazione di questo alfabeto e quindi di questa civiltà letteraria è una cosa che ha un voglio riempie, diciamo così, di orgoglio gli slavi, i bulgari, tant'è che proprio in questo periodo, nel periodo in cui crea il cirillico, si passa dal glagolitico al cirillico, un monaco, Traber, scrive il Trattato delle Lettere, cosiddetto, nel quale dice addirittura che le lettere slave sono molto più sante di quelle greche o latine, perché le lettere greche o latine le hanno inventate i pagani, e invece le lettere slave le hanno inventate i cristiani. Quindi le lettere slave veramente vengono da Dio, mentre quelle latine e greche, insomma, sì, c'è carità, poi tanti santi le hanno usate, ovviamente, certo. E in realtà le hanno inventate i pagani. Quindi vedi come immediatamente, no, è anche un fortissimo significato identitario, certo, in questo possesso di un alfabeto, di una lingua, di una cultura diversa, proprio perché, ti ripeto, ovviamente il modello greco, come in Occidente il modello latino, era un modello culturalmente molto forte, che veramente correva il rischio di essere totalmente assimilato, di sparire dal punto di vista culturale. Ed è interessante vedere come, per mantenere l'autonomia, per mantenere l'indipendenza, non solo politica naturalmente, quello, cioè, se vogliamo, bastava l'esercito, diciamo, però l'indipendenza identitaria e culturale, i bulgari accettano innanzitutto di cristianizzarsi, ma soprattutto accettano di slavizzarsi, chiaramente, perché quelle lettere sì, verranno poi chiamate le lettere bulgare, ma ovviamente non hanno niente a che vedere con i bulgari arrivati, chiaro, tre secoli prima, certo, naturalmente. Ormai, quando, ecco, in questo periodo, quando si parla di bulgari, si intende non più i nomadi arrivati a quello, ma questa popolazione mista bulgaro-slava, diciamo così, ma ormai quando si parla di bulgari si intendono gli slavi. Certo. Tra l'altro, per esempio, ecco, per chiarire quali fossero i rapporti, appunto, chi comandavano i bulgari, comandavano gli slavi, sì, i khan erano tutti bulgari, però per esempio arrivano questi discepoli di Cirillo e Metodio, no? E vengono, chiaramente, ti ripeto, accolti con grandi onori e cose del genere, alcuni di loro vengono ospitati da dei boil, cioè da degli alti dignitari, hanno dei nomi chiaramente slavi, non bulgari. Quindi questo significa che in quel periodo ormai, certo, gli slavi erano entrati a far parte anche della grande amministrazione
1: dello Stato,
0: del regno. Cioè, quindi vuol dire chiaramente che ormai si erano molto mescolati. Certo, attenzione, perché un bulgaro, cioè una persona con un nome slavo potrebbe essere un bulgaro con un nome slavo, e al contrario un nome bulgaro potrebbe essere uno slavo del tuo nome, certo, bulgaro. Sì, attenzione, sì, sì. Cioè non è automatica questa cosa, però insomma, diciamo, soprattutto ancora più interessante, questi tizi coi nomi slavi erano anche già cristiani. Quindi evidentemente, molto probabilmente, erano veramente slavi. Quindi questo ci porta a credere che ormai queste distinzioni, i bulgari comandano e gli altri, ormai fosse più o meno trascorsa, fermo restando però che sì, effettivamente i sovrani erano tutti quanti scelti tra le grandi famiglie guerriere dei bulgari veri e propri. Sì, questo sì, rimane.
2: È interessante che abbiamo imparato anche il discorso da dove nasce la lingua cirillica, perché alla fine
0: è un alfabeto
2: cirillico,
0: non è una lingua.
2: No, chiaro, perché poi le lingue sono tante, ma l'alfabeto cirillico è una di quelle cose di cui non si parla mai come origine da noi, no?
0: No, infatti.
2: È molto interessante anche
0: infatti,
2: questo.
0: Sì, ed è una mescolanza tra, cioè appunto dell'alfabeto, mentre il glagolitico era un sistema linguistico completamente diverso, anche graficamente, era proprio, cioè non aveva niente a che fare con nessuno, vabbè, più o meno, insomma, i segnetti che puoi scrivere, grosso modo, alla fine si ripetono. Croci, pallini e cerchi, ok, però era veramente un alfabeto completamente diverso. La stragrande maggioranza delle lettere dell'alfabeto cirillico sono immediatamente riconducibili a quelle greche, quindi sì. Però appunto ci sono queste lettere extra per i suoni tipici, chiaro, delle lingue slave che non ci sono in greco. Perfetto, quindi la Bulgaria si è statualizzata, è uno stato forte, uno stato potente, uno stato che ha adesso anche una propria lingua amministrativa e culturale, è uno stato che si è cristianizzato benissimo. Nonostante tutto questo, però, verso la fine del X secolo, è uno stato che per una serie di motivi svariati entra in una fase non di decadenza, però insomma di più propulsione, ecco, mettiamola così, mentre invece l'impero bizantino, che insomma, prima tra bulgari, arabi, eccetera, eccetera, insomma, aveva passato un bel po' di guai nei secoli precedenti, comincia a riprendere forza, non comincia a riprendere forza, ma comincia anche a intrecciare tutta una serie di rapporti con altre popolazioni, tra cui per esempio quella dei Rus o Ros, che si erano ormai stanziati appunto nell'area di quella che oggi è l'Ucraina, la Russia meridionale, eccetera, eccetera, eccetera. L'imperatore Giovanni Zimino decide di risolvere un conflitto, uno dei soliti conflitti che periodicamente scoppiavano tra Bulgaria e Impero di Costantinopoli, decide di chiamare i Rus come alleati. Tra l'altro i Rus sarebbero venuti da nord, ovviamente, quindi certo, l'impero bulgaro era a sud a combattere con i bizantini, e da nord arrivavano i Rus, che erano parecchi, oltre che validi militarmente. Molto bene, questo è esattamente ciò che succede. Sviatoslav arriva e però si rende come i bulgari arrivati oltre il Danubio dicono: ma qua si sta una bellezza, ma rimaniamo qua, non andiamo più da nessuna parte. Sviatoslav dice la stessa cosa, dice: ma io voglio rimanere, e sostanzialmente smantella lo stato bulgaro, mentre appunto l'esercito è impegnato a combattere a sud, da nord arrivano i Rus e dicono: ma sapete che c'è di nuovo? Ovviamente saccheggiamo tutto quello che c'è da saccheggiare, però rimaniamo qua. E ovviamente l'ultimo zar, cioè il zar, è costretto, diciamo, a venire a patti con questi personaggi. Pensa magari che, ok, si sono piazzati, cioè si trova un po' nella situazione in cui si sono trovati i bizantini quando sono arrivati i bulgari, no? E dice: vabbè, allora questi sono arrivati qua, ok, dobbiamo venire a patti perché questi altrimenti ci distruggono, però magari riusciamo in qualche modo a farci gli amici, no? Perché dice: vabbè, allora prova a convincere Sviatoslav ad andare contro Costantinopoli, c'è anche, gli dice: guarda, qua è bello sicuramente, però non so se hai mai visto Costantinopoli, insomma, è molto più bello, andiamo, che è meglio. Però ovviamente ormai la situazione è diventata, come dire, estremamente fluida, e in realtà, approfittando della presenza dei Rus, sostanzialmente il regno bulgaro in quel momento cessa di esistere, perché appunto preso tra i Rus, i bizantini, eccetera, saranno i bizantini alla fine a scacciare i Rus, ma ovviamente incorporeranno le terre del regno bulgaro, ovviamente, certo, non le restituiranno certamente. Addirittura la capitale, Preslav, viene ribattezzata Ioannopolis, perché appunto l'imperatore era Giovanni, ovvero Johannes Zimisce. Tutto questo sta succedendo nella terra, cioè nella parte, ecco, proprio nella parte di quella che oggi è la Bulgaria, ok? In quell'area lì. Ma nell'area più occidentale del regno, invece, quella che adesso è la Macedonia del Nord e la Serbia, che era sempre parte del Regno Unito, non arrivano né i russi bizantini. Quindi quella ovviamente la parte resta indipendente e di lì a pochissimo si costituisce un nuovo regno che per la storiografia bulgara è una continuazione del regno bulgaro, per la storiografia macedone ovviamente è un regno macedone medievale, le fonti continuano a chiamarli bulgari, non abbiamo nessuna attestazione, la Macedonia ovviamente è come regione geografica è prestissima nelle fonti, però non compare mai come popolazione o come stato, cioè certo. Sempre una regione, quindi continuano a parlare dei bulgari. Si crea un regno guidato da un sovrano, si chiama Samuil, che nel giro di poco tempo prende il controllo non soltanto di quelli che erano appunto i territori occidentali della Bulgaria, cioè Macedonia, Serbia, eccetera, eccetera, ma approfittando appunto del fatto che è un'area sostanzialmente periferica ed è difficile per l'esercito bizantino arrivare da quelle parti, espande il suo regno e arriva fino alla Grecia centrale e all'Albania, quindi crea in realtà una formazione statale molto forte, molto forte. Anch'essa però naturalmente non riesce a reggere molto, perché con la tradizione statale lì da quelle non è che ci fosse molto, nell'anno 1000, nell'anno una serie di campagne militari, Basilio II, detto appunto il bulgaro octono, ovvero sia l'uccisore dei bulgari, anche se in realtà questo nomignolo gli è stato affibbiato dopo, anzi al contrario fu, la sua politica nei confronti della Bulgaria con cui è abbastanza tollerante, riesce a infliggere una sconfitta molto grave all'esercito bulgaro, appunto. Ecco, Basilio ha detto il bulgaro octono, non il macedonoctono,
2: sì, certo.
0: Chiaramente anche, no, quindi anche questo insomma diciamo torna alla, o il serboctono, perché anche i serbi dicono quello è un regno serbo, attenzione anche, no, non era macedone, non era bulgaro, era serbo, vabbè, comunque capirai appunto qual è l'importanza di questa cosa. Nel 1015 nella battaglia di Leidion su Montano vince molto duramente e secondo la leggenda, perché poi bisogna vedere se è vero, prende un gran numero di prigionieri e li acceca tutti quanti tranne poche decine ai quali acceca un solo occhio e li rimanda tutti quanti da Samuil, che vede questo spettacolo terrificante e un infarto, diciamo così, e muore. Ora ricordati sempre che nella tradizione bizantina la cecità era era il simbolo della punizione per chi si rifiutava di rispettare la legge, non la legge del codice penale, ma proprio, capito, la legge, l'imperatore era il riflesso di Dio sulla terra.
2: Chiaro.
0: Quindi chi si opponeva all'imperatore era cieco, nel senso non vedeva quello che era la legge naturale. Quindi in realtà questo molto probabilmente è una storia simbolica, non è realmente successa questa cosa, naturalmente. E comunque, città o non città, la battaglia di Cleidon è una battaglia seria, nel senso è una sconfitta seria per i bulgari di Macedonia, e di lì a 10 anni, nel 1025, quello che resta del regno di Samuil viene incorporato nell'impero bizantino. Ok, quindi 681 diciamo 1025, poi va, anche se appunto in mezzo c'è stato qualche anno di vacanza, però diciamo 681-25 è la fine del primo regno bulgaro, anche se in realtà dovremmo dire che il primo regno bulgaro finisce nel 976, che è l'anno appunto in cui Giovanni Zimisce occupa la capitale bulgara, però in realtà poi ti ho detto c'è questa coda.
2: Questa coda particolare.
0: Possiamo considerare, se vogliamo, bulgara, però sicuramente un po' particolare, e quindi finisce comunque 1025, non c'è più nella penisola balcanica uno stato bulgaro o assimilabile alla Bulgaria indipendente. Molto bene. Queste terre quindi vengono prese sotto amministrazione imperiale, anche dal punto di vista religioso, nel senso che non è che viene imposto il greco, per carità, però viene istituito un patriarcato a Ohrid, che oggi, adesso si trova in Macedonia, l'epoca era un centro monastico e liturgico molto importante della chiesa bulgara, il più importante in realtà. Viene istituito questo arcivescovato, scusami, non è un patriarcato, è un arcivescovato. L'arcivescovo è alle dirette dipendenze dell'imperatore, non del patriarca di Costantinopoli, dell'imperatore, come chiaramente strumento di controllo, perché sì, continua a parlare bulgaro, ovviamente si continua a dire messa in bulgaro, però tutti quanti gli arcivescovi di Ohrid sono tutti greci o comunque greco, appunto, che vuol dire greco? Se veniva dall'Anatolia era considerato greco, adesso non lo considereremmo più, però certo. Diciamo di lingua greca, ok? Di lingua e tradizione greca. Quindi non soltanto c'è ovviamente una dominazione politica, ma c'è anche una dominazione religiosa, diciamo così. Mm-hmm. È un periodo complesso quello, certo. perché di lì a poco arriveranno altre popolazioni nei Balcani, popolazioni nomadi che si staranno, arriveranno gli Uzi, i Peceneghi, eccetera, eccetera, e progressivamente la parte più settentrionale di quello che era stato il Regno Bulgaro, e poi adesso era diventato di nuovo un'altra volta il confine, cioè la parte a sud del Danubio, diciamo così, comincia a sviluppare, che si chiama Paristrion nel sistema amministrativo bizantino. Paristrion significa appunto intorno all'Istros, il Danubio è il nome greco del fiume. Comincia, diciamo, a sviluppare una serie di caratteri un po' autonomi. Perché? Perché è una zona con un parlamento molto misto. Ci sono i bulgari, ovviamente, che sono rimasti lì, ci sono i coloni venuti da tutte le parti dell'impero bizantino, mandati, ci sono le guarnigioni militari dell'impero bizantino che stanno lì a fare la guardia al confine, ma in realtà non è che facciano chissà che cosa. Ci sono tutti quanti i popoli nomadi, alcuni passano il Danubio e si stanziano, altri stanno un po' qua e un po' là, per esempio i cumani. Stanno un po' qua e un po' là, alcuni si sono trasferiti a sud, altri restano a nord, continuano a essere nomadi. Uh-huh. E soprattutto progressivamente nel XII secolo il carico fiscale diventa sempre più pesante, perché l'impero bizantino entra in, non proprio in una crisi economica, diciamo così, però la situazione non è più come ai tempi di Basilio II, naturalmente, anche perché c'è per esempio ormai la concorrenza economica delle repubbliche marinare, l'affermazione sempre più grande per esempio dei normanni. Mm-hmm. Insomma, non è più l'undicesimo secolo, ok? Non è più l'undicesimo secolo, Costantinopoli è ancora uno stato potentissimo, ma non è più la superpotenza del Mediterraneo come ai tempi di Basilio II. Progressivamente, appunto, questi abitanti del Paristrion cominciano a pensare che forse effettivamente richiedere un grado di autonomia potrebbe essere una buona idea, anche perché ormai è diventato un primo centro, no, del regno bulgaro, e adesso è diventata una regione periferica dello bizantino, quindi non proprio tanto vantaggiosa. In più è esposta sempre a queste incursioni di popolazioni nomadi, e l'impero non è che stia proprio facendo impossibile per bloccarli, quindi anche dal punto di vista della sicurezza non si sentono molto garantiti. In più sono, ripeto, periferici rispetto alle grandi vie di comunicazione imperiali. Se aumentano, insomma, poca sicurezza, aumento delle tasse, decadenza economica,
2: certo,
0: non è proprio grandiosa come situazione. Non solo, ma alcuni di loro,
2: senti,
0: continuano, dimmi.
2: No, è che abbiamo praticamente terminato l'ora.
0: No, aspetta, almeno questa la chiudiamo.
2: Esatto.
0: Almeno 5 minuti me li dai, dai e li chiudiamo. Okay.
2: Sì.
0: Perché alcuni di loro ripensano, ricordano, rimmaginano tutta una serie di scritti che sono detti apocrifi, perché ovviamente hanno una rappresentazione, hanno un carattere religioso, ma chiaramente hanno una visione della storia passata molto, molto particolare, diciamo così. Alcuni di loro ripensano tempi belli in cui lì c'era il regno bulgaro, e si sa benissimo tutto sotto il santo zar Peter, che è stato l'ultimo appunto del primo regno.
2: Sì.
0: E quindi chiaramente, vabbè, ovviamente è inserito tutto in una narrazione millenaristica nella quale appunto il ritorno del regno bulgaro porterà al secondo avvento di Cristo, sostanzialmente. Cioè è una cosa che non niente di storico, ovviamente, però significa che evidentemente il modello politico del vecchio regno bulgaro, nonostante fossero passati 150 anni, continuava a essere considerato vantaggioso, positivo. Nel 1185 due fratelli, Aspetar, non si sa se fossero bulgari, attenzione, potevano essere cumani, per esempio, potevano essere molto probabilmente erano misti, diciamo così, si recano a Kipsella, dove al momento l'imperatore aveva messo il campo, e gli chiedono qualcosa, non si sa esattamente cosa, probabilmente la concessione di un territorio autonomo. L'imperatore li caccia, loro tornano a casa loro e danno vita a una rivolta. Questa rivolta, attenzione, non è soltanto una rivolta scale, non è soltanto, perché diciamo la scusa di tutto questo era stata, c'era stato un aumento del carico di tasse e i mercati locali avevano protestato, hanno detto basta, facciamo più, quindi probabilmente Asen e Peter sono andati lì come rappresentanti di questa popolazione ormai così diversa da come era prima, sono andati come rappresentanti per negoziare qualcosa, sono stati scacciati naturalmente, quindi hanno detto vabbè, non c'è più niente da fare, a questo punto prendiamo in considerazione l'idea di una secessione, cosa che in quel periodo, cioè nell'ultimo quarto del XII secolo, era diventata una cosa abbastanza comune l'impero di Costantinopoli. Cioè ormai per esempio Cipro si era andata per fatti suoi, a Corinto c'era Leos Guro, Adelfia in Turchia c'era Teodoro Mancafa. Questa idea di non mi dai quello che voglio io allora mi stacco, tanto il tuo esercito non riesce a mandarmelo contro, era stata presa in considerazione anche da loro, ma c'era una grande differenza, tra l'altro, che a differenza di Sguro, a differenza di Mancafa, eccetera, eccetera, che erano degli aristocratici bizantini che per motivi loro personali si erano staccati, qui alle spalle di tutto c'era anche un'idea, un ricordo, per quanto molto, molto, molto astorico, se vogliamo, dei tempi precedenti. La cronaca più importante, il principale che noi abbiamo per ricostruire questi eventi, che è quella di Niceta Coniate, ci dice che loro erano più pericolosi degli altri, cioè riferendosi appunto a questi altri ribelli in giro per l'impero, perché il loro scopo era quello di ricostituire il regno dei Bulgari, certo, come era stato un tempo. Quindi fin da subito tutte queste istanze, richieste di sicurezza, richiesta di minori tasse, reazione alla depressione economica, si saldano con il ricordo del regno. E infatti immediatamente questi ribelli, Petar viene incoronato re secondo il rituale bulgaro, cioè con tutti quanti gli oggetti che facevano parte del corredo dei sovrani bulgari. La prima campagna militare che fanno, seria, organizzata, è contro Preslav, l'antica capitale, evidentemente per riprenderne il controllo e riproporsi. Da subito sempre si propongono come gli eredi, non i discendenti, perché lì sarebbe stato un po' difficile da dimostrare, ma gli eredi dei vecchi zar bulgari, e appunto vogliono ricostruire il regno. E effettivamente nel 1185 nasce quello che storiograficamente è noto, all'epoca no chiaramente, ma ora storiograficamente è noto come secondo regno bulgaro o secondo impero bulgaro a seconda. Quindi dopo appunto 150 anni più o meno di dominazione bizantina risorge nell'area balcanica un regno bulgaro, come vedremo poi nella prossima puntata,
2: esatto,
0: avrà una sua storia molto, interessantissima, molto interessante.
2: È molto interessante sta cosa. Abbiamo fatto una puntata molto bella sulla prima parte di questa storia dello Stato o Impero Bulgaro, il primo Impero Bulgaro e la storia dei Bulgari all'inizio, e la riprenderemo al più presto possibile.
0: Sì, assolutamente,
2: anche perché
0: assolutamente.
2: È molto, molto, molto, molto particolare, interessante, di cui non si parla mai. Bene,
0: ma ti dico soltanto che non esiste nella storia europea uno stato che abbia avuto un risorgimento nazionale, per quanto nazionale nel Medioevo sia un termine molto vago, all'interno del Medioevo. Cioè, questo ragionamento, com'era bello quando eravamo indipendenti, è un ragionamento da nazionalismo ottocentesco,
2: sì,
0: se
2: vero,
0: vogliamo.
2: Vero.
0: Eppure in Bulgaria, chiaramente in maniere, in tempi, in modi completamente diversi, ovviamente, da come si sta nei reggimenti dell'Ottocento, eppure questo già c'è. Questo è l'unico caso di uno Stato appunto che abbia un suo risorgimento nel periodo medievale.
2: Benissimo.
0: È molto interessante questa cosa.
2: È vero. Senti, noi ci dobbiamo salutare qui perché purtroppo il tempo è già terminato e ci sentiamo presto. Ciao,
0: sì,
2: Francesco.
0: Assolutamente. Assolutamente, a presto. Ciao.
2: Ciao, ciao.
3: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.
4: Siamo in mare da giorni, non tira un filo di vento. Peccato che su questa barca

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!

Un'impronta sul muro, un passato, una vita, un atteso, uno sguardo su quella nuvola. Non importa se piove, perderò anche la nave, sarà buona la scusa per restare a guardare. Il tempo affonda nel mare.

regalami dei soldi che mi sento pronto.

0: fabbriche chiuse non aprirai. Oggi è sciopero, guai a te se vuoi entrare, il nome ti do. Cromiro tu sei e non passerai.
1: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network. Sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché come diceva il suo comandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

Prova delle ore 17.45. Una storia disonesta di musica e parole di Stefano Rosso. Dirige il maestro Francesco Filenzoni. Cantano i Tupamaros.

0: Parla Londra.
1: Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista.
2: Qui è sempre la dialisse.
3: Aquí Radio Rebelde desde un punto de la Sierra Maestra.
4: Unione Radiofonica Italiana.
5: Radio Maggio. Estación Nacional.
6: Radio Aeronía Internacional.
7: Esta es Radio Habana.
8: Something curious about this broadcast.
9: Keep the frequency clear.
10: La radio no parla d'altro.
11: Radio Pirata.
12: Radio Pirata. La radio nella radio.
13: La radio raccontata alla radio, martedì e giovedì su Radio Grad alle ore 11, giovedì in contemporanea alle ore 11 su Gemini Network.
14: Tutti i corpi armati fascisti sono 18.
15: La radio, compagna di sempre.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Il discone della settimana.
2: Ben ritrovati e ben ritrovate, nuova settimana e nuovo appuntamento con il discone della settimana, rubrica totalmente gratuita a cura della redazione musicale di Radiograd e di radiosonar.net. Che cos'è il discone della settimana? Bene, è quel progetto musicale, quella band, quel cantautore o cantautrice rigorosamente indipendenti che secondo l'insindacabile giudizio della nostra redazione merita di essere trasmesso tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 10 e alle ore 14 sulle nostre web frequenze radiofoniche, ossia www.radiograd.it e www.radiosonar.net. Se volete sottoporre il vostro progetto, beh, sapete dove trovarci, sui social oppure scriveteci una mail. Questa settimana il nostro discone è Nessuno dei Man Attack. Man Attack è un progetto di alternative rock cantautoriale con influenze elettroniche e atmosfere scure. Chitarre che scaldano e synth freddi, brani come Viaggi, storie da attraversare e non da consumare, per chi ascolta e non per chi scorre. Questa è la presentazione che abbiamo trovato dei Man Attack sui loro profili social, ma loro sono molto di più. Noi ci sentiamo la prossima settimana e mi raccomando, fate i bravi e le brave.
3: Ciao a tutti gli amici di Radiograd. Punto di non ritorno è il titolo del secondo volume dei Man Attack, band che aderisce al progetto di Eidot Music. Un progetto che fonde la creatività umana a arrangiamenti arricchiti con l'intelligenza artificiale. Un laboratorio musicale dove l'innovazione della tecnologia incontra l'emozione e l'estro artistico umano. L'album uscirà il 6 gennaio del prossimo anno. Nessuno è il secondo singolo che ne anticipa l'uscita. Nessuno è il brano di apertura dell'album e rappresenta il senso di impotenza e inutilità che l'artista prova nei confronti degli orrori che attraversano il mondo e dell'indifferenza umana.

0: il discone della settimana.
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

0: contro il logorio della vita contemporanea?
1: Non sono Cristina D'Avena!
0: Giuseppe Gebianchi presenta le tre strisce quotidiane di Radio Grad, dedicate alle più belle sigle della nostra infanzia e della nostra adolescenza. In onda ogni mattina, ogni giorno dopo pranzo ed ogni pomeriggio. Non solo Cristina D'Avena è un programma per soli millennials. Sulla sigla dell'Uomo Tigre di Riccardo Zara, Giuseppe Gebianchi vi dà il ben trovato.

0: E adesso, Carletto, il principe dei mostri.
1: Sono il mostro Frankenstein.
2: Io sono il conte con te Dracula, ulala.
3: Io sono l'uomo lupo famelico.
4: Siamo mostri strani ma con molta umanità.
1: Sono buono e stridulo.

0: Questa striscia quotidiana di Non Solo Cristina D'Avena termina qui l'appuntamento e alla prossima puntata. Ciao!
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Con la radio non sei mai solo.
1: Radio Grad, la radio libera e resistente.
2: Indie Life Radio presenta.

0: occhi sul mondo, una visione globale di tutto quello che ci succede intorno. A cura di Andrea Puccio.
1: Mio fratello, che guardi il mondo.
2: Ed eccoci qui con Andrea Puccio, come sempre, per parlare del blog Occhi sul Mondo, delle notizie che riporta. Andrea Puccio è curatore, proprietario, factotum, di occhisulmondo.info. Ciao Andrea!
3: Ciao Dario e buona giornata ad ascoltatori. Anche questa settimana, dopo la pausa della scorsa settimana per motivi tecnici e di ferie eccetera eccetera, ritorniamo sugli mega cicli di Indie Life Radio eccetera eccetera, come diceva una volta i vecchi
2: mega cicli proprio.
3: Sui mega cicli. Era uno di Radio Monte Carlo, insomma, un piccolo.
2: Sì, infatti.
3: Noi siamo sui megabit invece, dai, invece sui megabit.
2: Esatto.
3: Bene. Allora, da dove iniziamo? Arissimo, Iran, tanto per cambiare.
2: Ma certo.
3: E Trump, sì. Ormai è diventata...
2: Sì, vabbè, la barzelletta della settimana.
3: Sì, dai, per non dire di peggio.
2: Esatto.
3: Beh, come un po' evidente a tutti, insomma, quelli che un po' seguono la politica estera e che ragionano pure un po' con la testa, non solo prendendo le veline che gli arriva dai nostri poco ma molto seguiti grandi mezzi di informazione, La situazione è in stallo da un bel po', dopo che è stato decretato questo cessate il fuoco, che però regolarmente sembra, insomma, venga infranto, no? Insomma, è proprio un cessate il fuoco così definitivo, no?
2: È un po' un cessate fuoco un po' alla israeliana, per intenderci.
3: Sì, esatto, forse perché ci sono loro un po', esatto, di questa storia, forse hanno preso un po' questa cosa qua. Sì, tipo quello che avevano fatto con, insomma, tipo quello che c'è in la striscia di Gaza, insomma, esatto. Sostanzialmente. Ogni tanto qualche bombetta e ammazza qualche palestinese, succede. Beh, lì la situazione, diciamo, vanno un po' avanti, si va avanti a proposte di pace, diciamo, di negoziati, che chiaramente, viste le posizioni che sono chiaramente molto distanti l'una dall'altra, alla fine gli Stati Uniti presentano la propria e l'Iran non l'accetta, fa una controproposta e gli Stati Uniti non l'accettano, perché ovviamente le posizioni sono molto, molto distanti. L'ultima presentata dagli Stati Uniti, poi c'è stata la controproposta dell'Iran, che continua ancora a chiedere cose che per gli Stati Uniti sono praticamente impossibili da accettare, ovvero sia lo sblocco dei beni congelati nel momento in cui viene firmato la prima bozza di trattato, questo momento i beni congelati sono gli iraniani, il controllo sullo stretto di Hormuz, certo, che chiaramente Trump non si può permettere, e neppure noi, visto che poi dipendiamo dal gas e dal petrolio che arriva da quelle zone lì, ma non solo, anche dai fertilizzanti, da tanti altri prodotti, perché noi si parla sempre di petrolio, però ricordiamoci che ci sono tanti prodotti che passano da lì. Uno ad esempio è l'elio, che io non sapevo, ma che viene usato ad esempio nella produzione di chip, e anche quello, certo, è fermo. E poi ci sono tutta un'altra serie di prodotti, anche prodotti alimentari, ma anche banalmente gli altri che entrano, no? Perché poi, insomma, e dire, insomma, i paesi arabi hanno molto petrolio, ma ne manca anche tanto, no? E quindi anche col petrolio poi ci fai la zuppa,
2: infatti.
3: Se non hai, esattamente. E poi vabbè, ci sono altre cose, come ad esempio la questione dell'uranio arricchito, che secondo Israele e anche secondo Trump dovrebbe essere prelevato dagli Stati Uniti. Infatti si pensava, durante la guerra, durante il conflitto, insomma, nelle prime fasi, si parlava pure addirittura di un'azione militare statunitense per prendercelo e portarlo via, cosa evidentemente assolutamente improbabile e impossibile da attuare, da reaggio, difficilissimo che potesse succedere una cosa del genere. E appunto in questo scenario ultimamente è venuto fuori anche un'altra cosa molto interessante, che viene molto, che viene un po' trascurata, forse per motivi politici o per non dare troppa attenzione, ma nello stretto di Hormuz passano anche molti cavi di trasmissione per appunto trasmissione dati. e tutti i data center che sono stati costruiti ad esempio nelle zone degli Emirati Arabi, dei, tra l'altro qualcuno è stato anche bombardato, no, se non ricordo
2: sì.
3: male
2: sì, sì.
3: Da, dall'Iran, sono legati a questo, a questo, a questi cavi che poi portano i segnali in Medio Oriente.
2: Certo.
3: E lì non è necessario grandi cose, basta un taglio. E come scrivo, come scriveva appunto ieri l'altro Info Defense in un articolo, la bomba lì è finita, no?
2: È chiaro.
3: Proprio usando le stesse parole che poi ho citato anche. E questo, insomma, voglio dire, se da un lato gli Stati Uniti volevano rendere l'Iran un paese paria, come dicono loro, dall'altro lato hanno creato invece uno Stato, hanno, cioè questo conflitto, non loro ovviamente, ma poi in realtà anche loro, con il conflitto hanno fatto sì che questo Stato diventi uno Stato molto influente a livello regionale, ma io mi spingerei anche, non dico a livello mondiale, ma insomma poco poco ci manca, perché controllando Hormuz sappiamo benissimo che sia al 20% del petrolio.
2: Leggevo ieri tra l'altro che l'Iran dice che in caso di attacco, nuovo attacco da parte degli Stati Uniti, loro arricchiranno l'uranio al 90%.
3: Beh, questo sarebbe, credo, il punto che secondo me, purtroppo in questa fase storica, poi adesso è un altro riferimento di questa cosa dell'uranio, no? Perché è successo, c'è stata anche una dichiarazione interessante da parte della Corea del Nord.
2: Certo,
3: infatti. Più dichiarazione, una variazione costituzionale ancora più importante di una dichiarazione, poi magari ne parliamo un attimo più avanti.
2: Sì,
3: sì, questo è una cosa abbastanza importante da un punto di vista strategico, no? Quindi se da un lato appunto loro volevano, gli Stati Uniti, cercare di demolire l'Iran, dall'altro lato hanno fatto sì che questi invece si inalberassero un po' di più, giustamente, perché hanno attaccato. Quindi legittima difesa, anche secondo la logica, secondo anche le Nazioni Unite, no?
2: Certo.
3: Loro sono stati attaccati perché le guerre preventive l'ha inventate Bush dopo l'11 settembre, ma non hanno nessuna apertura giuridica del diritto internazionale. Poi è vero che gli Stati Uniti del diritto internazionale se ne fregano altamente, se no non potrebbero continuare così. Però sembra che questo abbia creato.
2: Qui sembra che si
3: sta creando.
2: Sono tanti a fregarsene, Stati Uniti, Israele, prima di tutto.
3: Sì, sì, Israele.
2: Esatto. Poi arriva Tajani che dice che vale fino a un certo punto, sai.
3: Beh sì, insomma, questo è il nostro ministro degli esteri, un grande diplomatico, ce l'abbiamo messo apposta, non a caso, delle sue massime sono molto interessanti da questo punto di vista. Sì, appunto la situazione, si parlava appunto del traffico delle navi, perché è successo una cosa interessantissima, è passata la prima nave carica di GNL proveniente dal Qatar. E questo lascia immaginare che dietro a questo passaggio ci sia stato anche un pagamento di passaggio, no? Perché gli iraniani hanno sempre detto che questo era una delle loro richieste. Ovviamente di questo non se ne parla, e anche perché i paesi arabi, quelli del Golfo soprattutto, si sono accorti che la copertura militare e l'aiuto che gli Stati Uniti potevano dargli non è stato poi così fruttuoso. E si parla addirittura, qui se non mi sembra Washington Post, adesso o New York Times, adesso non ricordo quali dei giornali, insomma importanti giornali statunitensi, che già alcuni giorni stanno riferendo che i danni causati alle basi statunitensi nel Qatar, e si parla di ben 16 basi colpite con gli statunitensi, non nel Qatar, scusami, nel Golfo Persico, loro alleati, siano molto molto più importanti di quanto in realtà viene propagandato. E questo è anche il motivo per cui le immagini satellitari non sono disponibili sulla piattaforma, quella mi sembra che si chiama Planet, se non ricordo male, che è quella appunto degli Stati Uniti, quindi credo che loro si siano basati su immagini forse cinesi o di altri satelliti, insomma, per fare questa valutazione. Questo ovviamente a dimostrazione che i danni inferti sono stati abbastanza notevoli, e questo potrebbe anche far comprendere il motivo del fatto che, nonostante i proclami continui di Trump, sul continuo del conflitto, sul triflisso del conflitto all'inizio, no? Di bombardamenti, non avviene. Evidentemente si sono accorti, ma il Pentagono già lo sapeva, non so se ne è accorto, che se ne già, ha iniziato a leggere qualche rapporto del Pentagono, che l'Iran non era poi quel paesetto che lanciava sassi o tirava con la fionda i pallini di acciaio, insomma. Tanto per essere realisti.
2: Non hai i missili Scud come che aveva l'Iraq, insomma, ecco, per intenderci.
3: Sì, esattamente, c'è qualcosa un pochino di più importante. Si è visto anche come Israele poi ha subito.
2: Esatto.
3: Parlavo della Corea del Nord, che è una cosa molto interessante, che è successiva alla famosa dichiarazione di Kim Jong-un, nella quale diceva, quale ha detto che un paese in questo momento storico, per essere tranquillo, deve avere la compagnia. E questo cosa è successo in Corea del Nord? C'è stata una modifica costituzionale e è stato scritto appunto, emanato nella Costituzione, che in caso che un nemico esterno uccida Kim Jong-un, la risposta sarà nucleare. Quindi, per chi vuole, insomma, certo, intendete bene prima di fare un'azione di questo tipo. Ma già, come abbiamo sottolineato altre volte, la situazione tra Stati Uniti, soprattutto, perché sono sempre loro, no? Quelli che vanno in giro qua e là a etichettare i buoni e i cattivi, da quando Kim Jong-un ha detto che ci aveva la bomba atomica, e stranamente, magicamente, è uscito la Corea del Nord dall'agenda strategica degli Stati Uniti, e pare quindi che sia diventato un paese buono. Io ho anche scritto, e lo ribadisco, se in Venezuela e in Iran ci fossero avuto la bomba atomica, probabilmente tutto ciò non sarebbe successo. Ma anche se a Cuba nel 61 avessero lasciato
2: certo
3: il missiletto,
2: esatto,
3: anche ora le pressioni su Cuba, forse, e anche quelle degli anni che dal la rivoluzione in poi ha subito, probabilmente anche lì la storia avrebbe fatto un corso diverso. Ma poi sappiamo. Sì, pronto?
2: Sì, ti sento.
3: Sei?
2: Sì.
3: No, ho sentito come se fosse caduta.
2: No, no.
3: Però poi lì in quei casi ci sono i revisionisti, quindi probabilmente, non lo so, poi col senno di poi è facile scrivere la storia, no? Forse Stalin una cosa del genere non avrebbe.
2: Ma sai, lì c'è stato uno scambio con i missili che avevano loro in Turchia, per cui alla fine.
3: Sì, che poi in realtà mai l'hanno tolti. C'è anche questa cosa.
2: Sì.
3: Quindi lo scambio è stato uno scambio non paritario. Sembra che ci sia un documento che è stato varie volte citato anche da alcuni dei nostri, diciamo, contro dei nostri amanti, degli amanti della rivoluzione, degli amanti di Trump, degli Stati Uniti, sembra ci sia un documento in cui si diceva che non ci sarebbe stato un intervento armato a Cuba dopo aver tolto i missili appunto della Russia. Però queste sono voci, non sono mai state verificate, perché se il documento sia ancora classificato, se davvero esiste, oppure se sono fantasie di questi come dire, amici svendi patria, come li chiamano a Cuba, insomma, che chiedono a Trump di bombardare Cuba. E già che siamo su Cuba, mi permetterei anche di fare un attimino un pochino il punto sulla situazione, perché continuano le pressioni degli Stati Uniti su Cuba. Ci sono stati due ulteriori decreti, ordini esecutivi di Trump, uno il 1° di maggio, che evidentemente ha avuto anche un carattere.
2: Pronto. Abbiamo una piccola interruzione, vediamo un pochino.
3: Adesso ti sento.
2: Ti sento anch'io adesso.
3: Adesso ci siamo, ok. Sì. È stato anche qualcosa di politico, probabilmente, perché comunque non è stato fatto in un momento in cui a Cuba c'era la festa del 1° maggio, c'erano milioni di persone in strada a festeggiare per il 1° maggio.
2: Sì, non si è capito cosa è successo il 1° maggio, però, perché non.
3: Il 1° maggio c'è stato il primo dei due decreti esecutivi, di ordini esecutivi di Trump, che in sostanza ha decretato che tutte le entità che hanno rapporti con Cuba, anche se non direttamente legate all'economia degli Stati Uniti, possono essere sanzionate. Qui si parla di qualsiasi entità, quindi probabilmente anche, per assurdo, chi fa della solidarietà potrebbe essere,
2: sì,
3: certo, perché ha rapporti con Cuba. E mentre nel secondo, che è una settimana dopo, il 7 mi sembra di maggio, vengono messe sotto sanzioni Gaesa, che è l'azienda, diciamo, gestita dalle forze armate cubane, che gestisce varie attività, e la stessa presidente di Gaesa. Tanto perché mantenere, come dire, un po' il livello alto su Cuba ormai è diventato una questione di insomma, ovvia.
2: Pare che il Messico comunque ha deciso di inviare ancora degli aiuti, no?
3: Sì, esattamente. C'è stata ancora poi questa cosa del Messico, che la presidente Claudia Sheinbaum ha detto proprio un paio di giorni fa.
2: Sì. Altra interruzione, benissimo.
3: Il Messico continua.
2: Sei tornato. È andato via un'altra volta. Ancora. Eccoci, ci siamo. La presidente, avevi detto, del Messico, aveva detto che.
3: Sì, la presidente Claudia Sheinbaum ha appunto detto che nei prossimi giorni partirà una nuova nave con.
2: Eccoci un'altra volta, vediamo se torna.
3: Ho sottolineato il fatto che
2: no, c'è qualcosa.
3: Pronto, Dario?
2: Sì. Eri sparito un'altra volta.
3: Sì,
2: comunque parte una nuova nave, abbiamo detto.
3: Sì, dovrebbe partirà una nuova nave con gli aiuti per Cuba. E appunto aiuti umanitari, ha poi sottolineato in ogni caso che il Messico continuerà a aiutare la Isla Rebelde in quanto non sono mai stato a favore dal 62 quando è iniziato il blocco commerciale e economico commerciale e finanziario contro gli Stati Uniti, promosso contro Cuba, magari contro gli Stati Uniti, questo è un lapsus freudiano, vabbè. Contro Cuba, promosso, come sappiamo tutti, dagli amici
2: sarebbe anche un'idea interessante, però
3: sarebbe interessante, sì, perché insomma qualche sanzioncina non gli farebbe male né a loro né tantomeno a Israele.
2: Esatto.
3: E, tornando invece dalle nostre parti in Europa, la cosa interessante è quella storia ancora dei droni ucraini che passano attraverso i paesi baltici, no? Storia.
2: Ai.
3: La propria rotta, e qui tanto perdano di profi. Mi sentite?
2: Sì, adesso sì.
3: Sì.
2: Qualcuno è finito in Lettonia da qualche parte, tipo su un deposito di petrolio.
3: Sì,
2: no,
3: adesso l'ultimo. Adesso l'ultimo è caduto in Estonia, che ha colpito un deposito di petrolio che per fortuna è
2: anche quello.
3: Però in Estonia, sì, infatti le ultime notizie sono quelle proprio dell'Estonia, che in realtà ha detto, il ministro della difesa dice sì, però bisogna risolvere il problema,
2: sì.
3: Però dice uno, chiudi i tuoi cieli, no, ci mancherebbe altro, dobbiamo regolamentare un po' questa viaggio, addirittura c'è qualcuno che assiste killer, che in caso di cambio di rotta,
2: sì, ci dovrebbe essere un sistema che le
3: possono essere distrutti, di autodistruzione. E poi ovviamente ha detto in ogni caso che tutto questo ha stato Putin, ovviamente, perché la Russia può deviare i droni e mandarli da altre parti. È sempre un po' colpa degli altri, no? Tanto per
2: dimenticarsi mai. Poi credo che sia legittimo che uno cerchi di deviarli. Oltretutto. Cioè, non mi sembra una cosa. Leggevo che il ministro della difesa della Lettonia si è dimesso. Non so se
3: sì, sì, esattamente. Poi dopo no, il ministro della difesa si è dimesso, se
2: sì,
3: non ricordo male.
2: Sì, sì, della Lettonia. Sì,
3: dopo queste dichiarazioni, esatto, dopo queste dichiarazioni forse ha detto forse è meglio tornarsene. È meglio tornarsene a casa, evidentemente. Sempre sui droni ucraini, sui droni in generale, è interessante un'altra notizia. Questa viene dalla Cina. Perché? Perché la nostra stampa ha passato anni, no, a dire che la Cina aiutava la Russia mandandogli aiuti e tutte queste cose, no? Per costruire droni, eccetera, eccetera. E poi però si scopre che l'industria appunto dei droni prodotti in Europa, ma anche quelli che poi vengono montati, poi in realtà in Ucraina vengono assemblati.
2: Sì, solita interruzione, eccoci qua.
3: Deriva, pronto? Mm,
2: sì, adesso ci sei, adesso ci sei, ah, tornato, adesso, sei
3: sì,
2: tornato.
3: La Cina diceva appunto che i droni prodotti e montati soprattutto in Ucraina dipendono molto dai pezzi
2: che vengono in qualche modo sì, arrivano dalla Cina,
3: appunto la Cina, dalla Cina vanno in Repubblica Ceca e in altri paesi, insomma, della zona, e poi vengono mandati in Ucraina per il mondo. Quindi insomma, come dire, un po' tutti dipendono dalla Cina sia da una parte che dall'altra. I cinesi ovviamente per questi vendono alla fine, vabbè, vendono a Taiwan, però tanti anche taiwanesi sono proprio preoccupati perché temono che la Cina chiuda un po' il rubinetto di queste forniture a Taiwan, e quindi poi clienti. Addirittura si parla di aziende taiwanesi che abbiano intenzione di aprire proprio agenzie di vendita in Europa, proprio per favorire, per agevolare tutto, tutti gli invii di questi materiali.
2: Sì, tra l'altro,
3: sempre in Cina.
2: Dimmi. No, perché dimmi. Anche la Cina c'è qualcosa di interessante sempre sull'Ucraina, perché avevo letto qualche giorno fa il fatto che la Cina vuole dei soldi dopo aver vinto un arbitrato internazionale dall'Ucraina, 4 miliardi e mezzo, mi pare.
3: Sì, di dollari.
2: Sì.
3: Sì, ho letto anch'io la notizia, però ho letto un po' poco. Sostanzialmente sì, quello che hai detto, non l'ho approfondita, non ho trovato altre informazioni, però comunque sì, Zelensky ha detto no, ma noi non diamo niente a nessuno. Quindi potrebbero anche magari far pressione con i droni, no?
2: Sì, tornare all'articolo. Se per quello pare che abbia anche minacciato ad aiutare Taiwan. Taiwan, e la Cina ha risposto che con le minacce non si ottiene nulla. Così.
3: Insomma.
2: E quindi.
3: Sì, beh, la situazione no. diventa interessante.
2: Sai perché è interessante secondo me? Perché stabilisce un principio. Allora, la Cina dice: io tolgo tutti i debiti, non voglio essere pagato da quelli che hanno le difficoltà, no? Ma in questo modo dice, perché anche l'Ucraina dice: siamo in difficoltà perché siamo in guerra, e la Cina dice: la guerra per me non è una difficoltà, la guerra è evitabile.
3: Certo.
2: No? Ed è interessante come discorso.
3: Sì, non è interessante il fatto.
2: Esatto.
3: Ma è anche

0: e sappiamo benissimo, no, che la Cina riceve molto petrolio dall'Iran, e ha tutto l'interesse a mantenere un livello basso nelle questioni internazionali relative proprio al Golfo Persico.
1: Beh, c'è anche il discorso della via della seta.
0: In realtà
1: c'è anche tutto il discorso della via.
0: Chiaro, c'è tutto. Sì, no, ma poi l'Iran diventa fondamentale, l'abbiamo parlato tante volte. Insomma, l'Iran si trova nel mezzo tra la Russia e la Cina, e che può servire come rotte nord e sud, poi come hub per distribuire merci, tutta una serie di cose. Ma la notizia più importante è che, diciamo, come dire, stendo un po' un tappeto rosso per Trump, è il fatto che da Pechino abbiano deciso di attuare una...
1: Aia, ci stiamo.
0: Pronto?
1: Sì, siamo? Sì. Da Pechino hanno deciso di
0: mettere in pratica una legge del 2021, se non ricordo male, o 2022, insomma, di qualche anno fa, con la quale rifiutano le sanzioni che gli Stati Uniti hanno messo a cinque aziende petrolifere, perché avevano rapporti Iran. Commerciali con Iran. Questo è interessante perché questa legge già esisteva, ma è la prima volta che viene usata da Pechino per uscire dal ghippo delle sanzioni. Ma in realtà cosa succede? Succede che se un'azienda, una banca o un operatore qualsiasi, si rifiutasse di avere rapporti con una delle imprese sanzionate dagli Stati Uniti per evidenti pericolo di ritorno.
1: Eccolo il suonino, ci siamo.
0: Cioè, eccoci qua. Se
1: una banca si rifiuta di...
0: un operatore appunto si rifiutasse di avere rapporti commerciali con una delle cinque istituzioni che sono state sanzionate dagli Stati Uniti, sarebbe passibile di giudizio da parte della Cina. Quindi non può non avere rapporti, perché le sanzioni in questo caso non sono riconosciute da Pechino.
1: Certo.
0: E questo dico è una cosa molto interessante anche per il futuro, ma soprattutto
1: eccolo. Oggi siamo in una situazione un pochino più disastrosa di altre. Eccoci qua.
0: Probabilmente oggi la sera sul collegamento.
1: Ci sì, esatto. No, stavamo dicendo che questo diventa molto interessante anche per il futuro. Ci siamo? No, non ci siamo.
0: Eccoci.
1: No, dicevi che deve essere interessante per il futuro, poi dobbiamo chiudere perché il tempo è terminato. Futuro in che senso?
0: Perché dovessero presentarsi altre sanzioni, certo, se la Cina le bypassa.
1: Certo. Senti Andrea, la situazione del collegamento situazione del collegamento abbastanza disastroso, direi che il tempo è comunque terminato, per cui
0: e quindi dai, ci salutiamo e speriamo alla prossima
1: speriamo che la prossima volta il collegamento sia migliore, e niente, terminiamo qui questa trasmissione di oggi di Occhi sul Mondo, mentre ci sono i tutù che ci imperversano. Ciao Andrea,
0: ciao.
2: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

Stasera Peppino avrebbe dovuto tenere il comizio conclusivo della sua campagna elettorale. Non ci sarà nessun comizio. E non ci saranno più altre trasmissioni. Peppino non c'è più. È morto. Si è suicidato. Ma non sorprendetevi, perché le cose sono andate veramente così. Lo dicono i carabinieri. Il magistrato lo dice. Dice che hanno trovato un biglietto. Voglio abbandonare la politica e la vita. Questa sarebbe la prova del suicidio. La dimostrazione.

lasciamolo solo. E diciamolo una volta per tutte che noi siciliani la mafia la vogliamo. Ma non perché ci fa paura, perché ci dà sicurezza, perché ci identifica, perché ci piace. Noi siamo la mafia. E tu, Peppino, non sei stato altro che un povero illuso. Tu sei stato un ingenuo, sei stato un nulto mescato con niente.

prova di coraggio. Questo triste giorno, per te e chi ti sta intorno, colpa di una mafia che porta alla rovina a chi non obbedisce e a chi non gli si inchina. Visto come uno straniero, considerato condottiero. Con il male alla radice di una famiglia che ti dice:

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!

cercare l'infinito oltre la siepe e il fuoco dentro gli occhi di Buendia, il bianco e nero oscuro di furore, salgado dentro ogni fotografia, salpare sul veliero e andare a caccia, sperando di incontrare Moby Dick, vedere il soffio emergere dal mare, scoprire che è di nuovo lunedì, tradurre i sogni senza l'analista, ma cosa resta all'alba non lo sai, sdraiarti sul divano davanti alla TV, capire che oramai non sei più tu, cos'è che resta ancora da sapere, di ciò che resta ancora che farai. Pensavi di aver fatto tutto quanto e ridi perché non finirà mai. Cercare dove non esiste guerra, da dove non si vuole andare via. Magari troverai Corto Maltese, lo segui per il mondo e così sia. E ripensare al senso della vita, capendo che di più non ne saprai. E sul divano andare per il mondo, sperando di non ritornare mai. Cos'è che resta ancora da sapere, di ciò che resta ancora che farai? Pensavi di aver fatto tutto quanto e ridi perché non finirà mai.

Buonasera, buonasera e benvenuti all'ascolto di Radio Grad. Radio Grad, Gemini Network e dalla prossima settimana anche Radio Samarcanda Digital Network in DAB per la Regione Lazio. Buonasera da Valentine DJ. Appuntamento settimanale con Chromo Dioxide, scaletta musicale a discrezione del sottoscritto. Giornate ventose. Che dire, tempo instabile, mareggiate, cambio di stagione. Ci si prepara probabilmente per l'estate, chi lo sa. Donald Trump ed Xi Jinping. Vorrei essere tanto una mosca per sentire che cosa si dicono questi due padroni del mondo, eh? Bene, cominciamo con la musica. Andiamo a New York.

lui Frank Zappa, dal live in New York. Ha un grande dilemma con la sua grande Emma, che di solito gli spacca la faccia. Francis Vincent Zappa, live in New York, siamo negli anni 70, è uno dei dischi doppio dal vivo, come sono doppi tutti i suoi long play dal vivo. Eurythmics e Aretha Franklin, Sisters Are Doing It For Themselves.

Le sorelle lo stanno facendo per se stesse. Questo ci cantano Annie Lennox e Aretha Franklin. Annie Lennox e Dave Stewart, Eurythmics. Lei, Aretha Franklin, una delle più grandi cantanti di soul and blues. Ma a proposito di musica, black music, qui c'è un signore che ha avuto tantissimo successo con questo brano, che ora che non è più un tormentone, forse lo possiamo riascoltare. It might seem crazy what I'm about to say. Anche solo il titolo, Happy, felice, Pharrell Williams.

happy, contento, felice. Un brano costruito, secondo me, intelligentemente, eseguito alla perfezione da Pharrell Williams. Un brano che infonde davvero felicità, contentezza. E non è semplice. Infatti Pharrell Williams è stato richiesto poi da tutti dopo il successo di questa Happy. Bene, spero che la contentezza almeno per questi 4 minuti vi sia arrivata. Perché adesso ci spostiamo su un altro terreno. Loro si chiamano Afro Celts Sound System. Un sistema di suono afroceltico, il che è tutto dire.

Percussioni africane. Percussioni africane e aria celtica. Afro South Sound System. Il brano si chiama Release. Ma apriamo il... apriamo per i signori Genesis, che in Selling England by the Pound ci descrivono cosa fanno due signori prima di andare al cinema insieme. The Cinema Show.

lui che esce dal lavoro e si va a preparare, lei che è già alla toilette e si mette i profumi, la pettinatura, eccetera, eccetera, eccetera.

vendendo l'Inghilterra per qualche spicciolo. Forse la prova di più matura del gruppo inglese dei Genesis. The Cinema Show, lo spettacolo del cinematografo. Rimaniamo in ambito progressive con un gruppo che abbiamo ascoltato anche la settimana scorsa, vale a dire i Van der Graaf Generator, con un battello di un milione di anni, Peter Emmill & Company.

Van der Graaf Generator. The Bolts of Millions of Years. Il progressive degli anni 70, ma esiste anche un progressive più moderno. Loro si chiamano Porcupine Tree, l'albero del porco spino, o qualcosa del genere, insomma. Guidati da Steven Wilson, personaggio non indifferente, grande remixatore. Radioactive Toy, un giocattolo radioattivo.

Steven Wilson, oltre a essere un polistrumentista, è effettivamente un mago del suono. Non so se ascoltate la pulizia e come ha inciso questo Porcupine Tree, questo Radioactive Toy dei Porcupine Tree.

Nel 1980, anzi negli anni, primi anni del 1980, Bruce Springsteen si rifugia in Nebraska, stato americano chiaramente, credo sia nel Nord America. Si rifugia in Nebraska e insieme al suo tecnico del suono mettono su, improvvisano quasi uno studio di registrazione spersi da qualche parte in quello stato. E con il suo tecnico della chitarra, per cui solamente in 3 persone, incidono un disco che porta appunto il nome di Nebraska, da cui andiamo ad ascoltare il brano omonimo.

Ah, dimenticavo. Radio Samarcanda Digital Network in DAB. Bruce Springsteen, Nebraska. E da lontano Nebraska andiamo nell'isola di Albione, dove ci aspetta un'altra ballata. Loro sono i King Crimson, o meglio erano i King Crimson, quelli storici, tratto da In the Wake of Poseidon, Cadence and Cascade.

Andersen Cascade. Dicevamo, tratto dal loro secondo long play In the Wake of Poseidon, nel risveglio di Poseidone per il re Cremisi. Rimaniamo in argomento con i Fairport Convention. Who knows where time goes? Chi è che sa dove va il tempo? Fairport Convention, gruppo folk assai famoso in Inghilterra.

Eh sì, chi lo sa dove va il tempo? Almeno io non ne ho la più pallida idea. Fairport Convention, who knows where time goes? Ma qui è arrivato un altro signore, si chiama Donovan. Oppure Mellow Yellow, un giallo carino.

0: They call me Mellow Yellow. Donovan.
1: Guarda. Cerca. Corri.

premiata forneria Marconi, la carrozza di Hans. Versione originale. La storia di un minuto, qui a Radio Grad, Gemini Network, Radio Samarcanda Digital Network, in dub.

PFM, come la chiamavamo in quegli anni, la carrozza di Hans. E qui siamo invece al Central Park di New York per un concerto storico di Paul Simon, Art Garfunkel, il suono del silenzio.

New York, Central Park, concerto storico per Paul Simon, Art Garfunkel. Ma da New York andiamo a Cordoba. Cordoba credo sia una cittadina argentina. Sì, perché Brian Eno e John Cale gli dedicano questo brano, che appunto si chiama Cordoba. Attenzione, è un tango.

bus. Circa una trentina di anni fa, anzi forse anche 40, Brian Eno e John Cale registrano questo album che si chiama Wrong Side Up, da dove abbiamo estratto questo Cordoba. Rimaniamo in questa atmosfera assai solenne con un altro signore che tutti conoscono, ma magari non lo sanno. Dave Ball è lui che fonda insieme a Mark Almond i Soft Cell. Qui nel suo disco In Strict Tempo con Genesis Peerage. Sincerity.

State ascoltando Chromo Dioxide, selezione musicale che va in onda da questa emittente. Stavo per dire antenna. Che va in onda da questa emittente ogni settimana. Radio Grad, Gemini Network, Radio Samarcanda Digital Network, in DAB.

fake plastic trees, falsi alberi di plastica, erano i Radiohead. Mentre questa corporazione di ladruncoli, questi Thievery Corporation, vengono da Washington, sono due disgiocheri. Anzi, un po' l'histoire.

dite voi, ma perché una corporazione di ladruncoli? Perché due disc jockey si chiamano Thievery Corporation? Perché, come un concetto assai diffuso, i disc jockey prendono, campionano, rubano, insomma, di qua e di là per fare altre creature. Di solito non producono loro i suoni musicali, però è talmente oggi differenziata la cosa che... Però già è un senso di onestà, tipo di corporation. Chi non ruba, invece? La Cruz e Patti Pravo, in un brano di cui il testo è scritto dal signor Malgioglio. Cosa poteva essere se non una storia a tre? Pensiero stupendo.

0: Sinceramente, devo confessare che non ho una grande stima di Malgioglio. Questo è un parere totalmente personale, però devo dire che qui le cose si combinano in maniera perfetta. Ma andiamo all'opposto, da una storia 3 a una a 2.
1: Io

Beh, per fortuna esiste la poesia. In tanti modi si può intendere. Anche così.

Sì, da Franco Battiato dal vivo, Cucurù Cucù, tratto da un album doppio dal vivo che si chiamava Giubbe Rosse, ai Beatles di This Boy. Mentre qui, rimanendo sempre in Inghilterra, andiamo dagli XTC, gruppo inglese che venivano, almeno negli anni Ottanta si diceva che erano i nuovi Beatles. Insomma, non è che sia andata poi proprio così. Però questo Summer's Cauldron e Grass non ci dispiacciono. Ah, dice quante cose si possono fare con l'erba, with grass.

Ah, quante cose si possono fare sull'erba. On grass, ecstasy, summer scudron, grass, erba. Forse un po' d'ambiguità, ma vabbè, perché voglio, sono sempre maligno, voglio sempre... Lasciamo perdere. Anzi, è un bel clima, gli uccellini che cantano, la campagna, dove c'è l'erba, insomma. Ma qui c'è qualcuno che vuole avere l'oro al prezzo dell'argento. Ora, vabbè che si chiamano i re della convenienza, ma avere l'oro al prezzo dell'argento direi che è un business notevole, se fosse possibile. Kings of convenience, gold for the price of silver. Radio Grad. Gemini Network. Valentine DJ. Radio Samarcanda.

l'oro, l'oro al prezzo dell'argento, che l'oro è anche salito, era salito una quantità, $5,000 l'oncia mi sembra, e credo sia negli ultimi tempi abbia perso molto. È un bene su cui si specula assai facilmente, l'oro. Mentre loro sono l'oro, l'oro, Pat Metheny e Lyle Mays, Letter from Home.

Lyle Mays, Pat Metheny. Lyle Mays, pianista, Pat Metheny, chitarrista, per chi non lo sapesse. Letter from Home, una lettera da casa. E vi devo comunicare che il mio tempo a disposizione sta finendo. Come dicevano i nostri amati Muse, time is running out. Per cui, carissimi ed eventuali ascoltatori, ci sentiamo tra una settimana. Ci lasciamo con un gruppo italiano, il Perigeo, perché tutti abbiamo, anzi abbiamo tutti, un blues da piangere. Ciao!

la mia città antica e segreta, rubata dietro le stelle della sua terrazza. Livorno, in questo amore che ogni giorno di silenzio risplende sul lungomare delle tue gambe,

Momento vivo, come in ogni poema appena scritto, già perso. Tessuto maranto, sopra i ricordi abbandonati, viene a piovere sparso. Riassunto d'estate, miscelato nel ghiaccio dei troppi notturni pomeridiani. Livorno, la tua schiena nuda e inerme, prigioniera in tiranniche mani ansimanti, alla curva eterna delle mille una notte, serenata dei vecchi amanti, pratiche antiche da esplorare, piegato sul tuo corpo. Livorno, Livorno, Livorno.

0: fabbriche chiuse non aprirai. Oggi è sciopero, guai a te, se vuoi entrare il nome ti do. Croniro tu sei e non passerai.
1: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network. Sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché come diceva il suo comandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

0: Parla Londra.
1: Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista.
2: Qui è sempre la dialista.
3: Aquí Radio Rebelde desde un punto de la Sierra Maestra.
4: Unione Radiofonica Italiana.
5: Radio Maggio. Estazione nazionale.
6: Radio Romania Internazionale.
7: Esta es Radio Habana.
8: Something curious about this broadcast.
9: Keep the frequency clear.
10: La radio non parla d'altro.
11: Radio Pirata.
12: Radio Pirata. La radio nella radio.
5: La radio raccontata alla radio. Martedì e giovedì.

L'amore non è come te se va un fio. La luna non è come sognava il sia.

Fusion.

0: viaggi del maficipio di Mafiopoli, o se preferite del municipio di Mafiopoli. È riunita la commissione edilizia, all'ordine del giorno l'approvazione del progetto Z11.
1: Sì, lo Z11.
0: Il grande capo, Pano seduto, si aggira come uno sparviero nella piazza.
2: Radio Grad, la radio libera e resistente.
3: Le fabbriche chiuse non aprirai, oggi è sciopero, guai a te. Se vuoi entrare, nome ti do, Cromiro tu sei e non passerai.
4: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network. Sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché, come diceva il subcomandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

0: da solo.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, sito e gruppo Facebook, dove potrai ascoltare le web radio italiane e dove è possibile scambiarsi informazioni, curiosità, collaborazioni e consigli riguardanti il mondo musicale e radiofonico. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.
2: Perché noi siamo tutto il giorno a contatto diretto con il pubblico non deve mai sapere cos'è che cercate, cos'è che c'è prima e poi andrà.
3: Tito, tu dai dritto al tetto, ma tu non ti devi tanto tettere dritto.
4: Io non lo fai tu, lo sei così bene, io faccio il contadino, no?
3: Ma no, il protagonista sei tu, con una battuta sola, ma è la più importante.
5: Sì. Non smorza, abbassa.
6: Ciao, ciao!
7: Those who think getting a car phone is not for them, whatever the reason, haven't kept up with the booming industry of cellular radio telephone.
8: Ma che bello quando lo studio è strapieno di gente. C'è anche il principe Regal di Samarcanda. Buonasera principe, come stai?
9: Buonasera, abbastanza bene. Voi tutto bene?
8: Tutto bene, tutto bene. Qui si procede bene, si procede bene. 16 passate da 17 minuti. Bentrovati e bentrovate. Questo è Samarcanda Digital Network. Riccardo Mameli farvi compagnia anche in questo caldo giovedì. È il 7 di maggio, giustamente è caldo anche se la mattina poi piove e ci rende la vita un po' più complicata. Noi guidiamo il taxi, vero Adriano?
9: Ma sì, di tanto in tanto.
8: Poi faccio parlare sul bianco, capite? Quando tu parli andiamo sul bianco. Parla.
10: Buonasera a tutti.
8: Maurizio Di Giovancarlo alle ore 18 con le corrispondenze dalla Tuscia. Noi passiamo tranquillamente con serenità dal marxismo-leninismo al vescovo di Viterbo con un attimo proprio. Facciamo parlare veramente tutti. E comunque abbiamo tra una ventina di minuti gli Aspra, una nuova realtà romana di musica indipendente. Sono qua già nei nostri studi e andiamo con la loro musica tra un pochino però.

cominciamo direttamente con la prima richiesta che è giunta qui al nostro recapito telefonico dedicato proprio a questo, ovvero le vostre richieste, ovvero 3791 880 880, e quindi la prima richiesta è una traccia dei REM rimasterizzati nel 2012, The One I Love.

E mentre scopro da Renews 24 che Rubio si scrive con una sola B, convinto si dicesse con due B, essendo noi a Roma, Rubio per forza con due B. Andiamo avanti ancora con la musica dopo REM. Una vecchia traccia firmata Burv, anche in questo caso rimasterizzati nel 2016. E questa è una sorta di cover di un vecchio brano dei Rolling Stones, Bittersweet Symphony.

Anche in questo caso ci stiamo divertendo, come nelle altre puntate, a trovare anche, come dire, chi ha ispirato negli anni 70 magari alcuni brani. L'abbiamo fatto qualche giorno fa con altre storie piuttosto importanti all'interno della musica rock. Oggi lo facciamo per esempio con questa versione di Bittersweet Symphony firmato The Verve, che trova ispirazione, trova la parte originale in un brano dei Rolling Stones riarrangiato a suo tempo dalla Andrew Oldham Orchestra. Vediamo se riusciamo a mandarla in onda.

tutto poi era ispirato a un brano edito in mono addirittura dei Rolling Stones, un album che si chiamava The Last Time, esattamente, di metà degli anni 60. Questa è la versione originale dalla quale poi si è ispirato Andrew Oldham, che è stato produttore dei Rolling Stones ma anche produttore dei Verve, e lì c'è la chiusura del cerchio. I Verve hanno chiesto autorizzazione ai Rolling Stones, hanno detto sì, 5 note, e lui ne ha prese 64, quindi a quel punto c'è stata una causa penale e civile negli Stati Uniti, però tutto alla fine è finito tra luce e vino. Poi il nostro Ashcroft ha preso i soldi, non ha avuto alcun tipo di problema. The Last Time, Rolling Stones, versione originale, che è tutta un'altra storia.

0: primavera del 1962, data ufficiale di nascita del gruppo dei Rolling Stones. Sono ancora in giro, ancora tirano fuori cose veramente molto interessanti alla testa della situazione. Questo disco non è del 62, ho sbagliato prima, del 65. Infatti c'è una raccolta che si chiama I primi successi dal 62 al 65, che prevede al suo interno della Time. Possiamo dire, caro Leonardo e caro Alessandro, The School of Rock in questa situazione, giusto?
1: Assolutamente.
0: Aspettate un attimo. Dalle vecchie generazioni alle nuove, quindi Leonardo e Alessandro sono qui in quanto rappresentanti di un... quanti siete in tutto?
1: Due.
0: Siamo
1: al completo, sì. Oggi.
0: Io ho visto un video che eravate in tre a Piazza del Popolo.
1: Sì, perché all'inizio nel progetto eravamo in quattro addirittura.
0: In quattro.
1: Sì, sì, poi ci sono stati dei cambiamenti e siamo rimasti...
0: Per la storia famosa dei diritti d'autore, giustamente meglio due.
1: Certo, 50-50.
0: Esatto, esatto. Quindi, chitarra, voce e batteria. Io ti ho visto però con... come si chiama, aiutami?
2: Il Caon.
0: Il Caon, sì, esatto. Sì, ma Piazza del Popolo stavi col Caon, no?
2: Sì, quando la batteria non è ben accetta...
0: Diamo troppo fastidio.
2: Esatto.
1: Esatto.
0: Andiamo col Caon. Allora, siete particolarmente giovani, fate una scheda di voi stessi, diteci un po' tutto. Vi siete conosciuti anche voi come Rolling Stones alle elementari?
1: No, al liceo.
0: Al liceo. Quale liceo. Liceo di Roma?
1: Cavour.
0: Al Cavour. Sì, quello, sì, dove, sì, si studia sul serio.
1: Dove si studia sul serio? Famoso, assolutamente. Sì, sì, noi grandi... No, devo dire, io non sono mai stato un grande studioso, grande
2: no,
1: studente.
2: Manco io.
0: Leonardo neanche, no. Batteristi.
1: Gente pazza.
0: Gente un po', sì, un po' pazza. Allora, quanto è che è partito questo progetto Aspra? Innanzitutto il nome ad Aspera Aspra?
2: No.
1: No. No.
2: Il nome perché suonava. Ci piaceva.
0: Un po', sì, complicato, sì, da sistemare sulla rete, però.
1: No, perché?
0: No, va bene?
1: Sì.
0: Non so, ti vedete punto i maiuscolo, minuscolo, Aspra, infatti
1: Aspra.
0: Si da parte.
1: Ma sì.
2: Sì, internazionale, si capisce.
1: Esatto.
2: Significa tutto e non significa niente. Ci sta.
0: Ci, sì, sta.
1: Ci suonava
0: sì, bene. Quanti anni avete, ragazzi?
2: 19
0: anni, giovanissimi, quindi insomma il progetto è partito da poco in realtà,
2: visto, circa tre anni più o meno, sì. E inizialmente appunto eravamo addirittura ancora prima in un'altra formazione, 5, sì, con una cantante, un altro chitarrista, la bassista. Poi comunque ci sono state evoluzioni, diciamo non ci siamo capiti sempre con gli altri componenti, siamo rimasti in due. Diciamo anche perché è più facile organizzare le idee, avere un'identità più solida.
0: Sicuramente è più semplice, anche dal punto di, sì, vista, vi dico, ormai dall'altra parte della barricata, organizzatori di concerti, in, esatto, due una storia, in sette è un'altra.
2: La scheda,
0: insomma,
2: tecnica, sì, i mandi.
0: Esatto, parla direttamente col fonico, 5 minuti, sì, stai, sì, sul palco, insomma.
1: Sì, ma infatti in qualche modo è stata anche questa una delle esigenze, perché alla fine per organizzare prove, concerti, era sempre un casino incredibile, quindi non si riusciva mai ad andare avanti.
0: Nel vostro profilo Spotify vedo delle canzoni in italiano e delle canzoni in inglese. Quelle in inglese sono quelle più anziane?
1: Sì.
0: Ho sentito proprio, come va un po' studiato ovviamente, la maturità del pezzo in italiano sembra più, come dire, più recente, ed è un complimento.
1: Grazie. Sì, diciamo che i pezzi in inglese sono stati proprio i primi pezzi che ho scritto, sui quali abbiamo lavorato, e quindi sicuramente soffrono di alcune appunto a volte magari l'immaturità
0: dell'età,
1: però
0: insomma, è un onore.
1: Sì, però adesso ci stiamo concentrando su dei progetti in italiano che hanno tutta un'altra serie di influenze, ecco.
0: E la prima traccia più importante è Gran Giornata, o sbaglio?
1: Sì, in italiano sì, finora anche l'unica, ecco.
0: Okay. Andiamo a ascoltare subito. Gran Giornata, loro sono gli Aspra, presenti qui nello studio di Samarcanda Digital Network.

0: Jaspera qui all'interno dello studio di Samarcanda Digital Network, ovvero Leonardo ed Alessandro. Ottimo livello di registrazione, fatto a casa come tutti quanti voi, oppure avete speso qualche spiccetto?
1: Ben più di qualche spiccetto. Siamo andati in uno studio professionale.
0: Dove siete stati?
1: Legend Studio, si trova a Colle Albani. Grande studio,
0: Ne ho sentito parlare. Sono incisioni, qualcosina, sì.
1: Sì, vabbè, ma non abbiamo registrato in diretta, abbiamo...
0: Okay, con le tracce, tutto questo, c'è anche una traccia di basso o sbaglio?
1: Sì, c'è basso, batteria, chitarra e voci.
2: Voci, cori, tastiere.
0: C'è un arrotondamento, non volevo dirlo, ma insomma era abbastanza chiaro che c'era sia il basso che le tastiere. Dal vivo però, a questo punto, come vi organizzate? Cioè, nel senso che comunque io ho un'idea vostra di impatto... Quando mi sento in cuffia, vengo dal vivo, tastiere, che avete organizzato qualcosa?
2: Allora, se non sono serate troppo importanti, anche in due riusciamo a trovare arrangiamenti che funzionano comunque. Se no, spesso abbiamo una bassista che suona insieme a noi, insomma un'amica nostra ai live e...
0: Quindi fruite anche del basso. Tastiere dal vivo, no?
2: No.
0: Non fai il batterista classico che spinge il bottone e fai partire la base e poi suona.
2: Magari
0: quella funziona.
1: Ma è difficilissimo in live.
2: Sì, suonare con le sequenze.
1: Tosta.
0: È vero, infatti dei miei amici, ma sono insegnanti all'accademia, quindi è ovvio che loro lo fanno, ma stiamo parlando di persone anche più grandi, quindi poi comunque della perizia.
2: Quale accademia?
0: Poi vi racconto.
2: Okay.
0: Storie che si trovano al Torrino, gente veramente in gamba. The Tempest, di cosa parla?
1: The Tempest è l'ultimo brano che è uscito. Diciamo che è un testo molto evocativo, appunto parla di questa tempesta che arriva sulla spiaggia e di una fuga da questa tempesta che arriva. Appunto è un testo molto evocativo che lavora molto per immagini, ecco, non c'è una storia ben precisa.
0: Aspra, The Tempest.

0: giustamente Alessandro ha detto un testo evocativo, ma non solo il testo, caro Alessandro, anche la musica, anche l'atmosfera che avete creato in questa traccia The Tempest è assolutamente evocativo, perché abbiamo ritrovato sia io che questo mio amico che sta qui, che mangia la pizza, si chiama Adriano Dalmazzi, abbiamo trovato dei riscontri con ispirazioni dagli anni 60, che voi avete confermato poi a microfoni spenti.
1: Assolutamente, assolutamente. Beh, nel periodo in cui sono stati scritti questi pezzi, comunque i Pink Floyd, King Crimson, Zappa. Sì. Erano al centro dei nostri ascolti, quindi
0: qualcosa di Rush anche?
1: Qualcosina,
0: perché qualcosina. Sono anche, sento qualcosa, ma spesso sono ispirazioni involontarie, caro Adriano, sono gli ascolti che magari hanno fatto al loro tempo e magari rimangono lì e tu non sai per quale motivo li riscrivi, ma bellissima
1: storia. Sì, ma anzi anche proprio il bridge di un bridge di Tempest è partito in realtà da una fase di studio di Bossa Nova, a dirla tutta, quindi ho rubato qualche parte di Joe Beam e poi
0: ti fa onore,
1: in chiale,
0: ti fa onore,
1: rock,
0: ti fa onore. Siamo verso la fine, abbiamo l'ultima traccia che è No Way Out. Volete dire quello che volete, potete dire quello che volete, però ricordate anche tutti i contatti per venirvi a cercare.
2: Sì, i contatti per venirci a cercare, ci chiamiamo Aspra Music su Instagram,
1: su TikTok, su YouTube,
0: dappertutto. Sempre Aspra Music.
2: Aspra Music.
1: Solo su Spotify ci chiamiamo Aspra Semplice.
0: Aspra Semplice, e si trova perché dei vari Aspra che sono in giro sono gli unici che hanno la foto. Poi sono pure carini, quindi giustamente l'hanno messo.
2: No Way Out è il primo pezzo che abbiamo arrangiato insieme, il primo pezzo anche scritto da Ale. E, diciamo, parla di se stesso, è questo personaggio che sente questa canzone da un locale e gli piace così tanto che non riesce a farla uscire dalla sua testa, quindi No Way Out.
1: Sì, nasce con questo riff del quale ero molto, molto fiero, molto soddisfatto. E mi piaceva così tanto da aver scritto un testo sul riff, ecco, quindi...
0: Perfetto, perfetto. Sì, Partito dalla musica, dal
1: sempre,
0: giro.
1: Sempre, sempre.
0: Aspra Music, cercateli. Grazie Alessandro, grazie Leonardo, veramente un grosso in bocca al lupo. Grazie a Carolina che ci ha messo in contatto, che mi ha dato la possibilità, di potervi ascoltare, e fateci sapere, magari la prossima stagione riusciamo a farvi mettere due note in fila giù al friccicore, va bene?
1: Volentieri, grazie di tutto.
0: Grazie a voi.

Nonostante sia uscito a dicembre, l'album si chiamava August and Everything After per quanto riguarda Counting Crows, e questa è la loro Mr. Jones, che è diventato subito una sorta di inno generazionale per la band. Parlavamo prima di musica indipendente, di musica italiana, l'abbiamo ospitati più volte anche a suonare con noi al Friccicore. Si chiamano Rame, il maestro Alex Barberis alla batteria, e questa è la loro Calma Ruvida.

0: Un buon viaggio inizia sempre con un taxi Samarcanda. Autisti selezionati, professionali e disponibili. Da Fiumicino Aeroporto, Samarcanda ti riserva un servizio prioritario di chiamata con punto taxi dedicato. Per scoprire tutti i nostri servizi, visita il nostro sito www.065551.it.
1: Il Gran Fa ad Anguillara Sabazia è un luogo dove cultura, musica e buona compagnia si incontrano. Tra presentazioni di libri, concerti e serate speciali, qui puoi mangiare bene, bere birre artigianali e rilassarti come fossi a casa. Gran Fa è quel posto dove entri per curiosità e rimani perché ti senti subito a casa. Gran Fa, cucina letteraria in piazza del Lavatoio 5 ad Anguillara Sabazia.

0: puntualissimi, le 18 passate da un minuto, Samarcanda Digital Network, www.radiosamarcanda.it. Siamo in tutto il Lazio sul sistema DAB, su Roma Latina Frosinone e soprattutto su Viterbo, orgogliosamente su Viterbo, e lì abbiamo il nostro corrispondente dalla Tuscia, il nostro amico e corrispondente Maurizio Di Giovancarlo. Buonasera Maurizio, come stai? Maurizio, dove stai? Un attimo solo, riproviamo un attimo. Allora, Maurizio, come stai? Riproviamo da capo? Maurizio.
1: Bene, molto bene. Tu?
0: Benissimo, tutto a posto, ci sei, ti ascoltiamo forte e chiaro, ma non sei da solo, come al solito, no?
1: No, aspetta, prima di anticipare, non anticipare nulla. Una buonasera a tutti i radioascoltatori di Radio Samarcanda dalla Tuscia, questo territorio incastonato tra l'Umbria e la Toscana. Questa sera avremo due ospiti di eccezione perché voglio presentare una festa molto, molto bella, antica, che si svolge in un bellissimo borgo che è il Borgo dei Pescatori. E questa festa ci sarà esattamente, Riccardo, tra una settimana.
0: Tra una settimana, quindi, il prossimo fine settimana?
1: No, il 14 di maggio, fra una settimana, 7 più 7 fa 14.
0: Che cade proprio preciso, è vero, la storia. Preciso, spiegacela, no, tutta, vai allora, Maurizio, ti lascio lo spazio.
1: Aspetta, a spiegarcelo saranno i nostri due super ospiti che grazie al comitato festeggiamenti della Madonna Santissima del Monte sono riuscito a condurre ai nostri microfoni. Do il benvenuto a questa semplice e umile trasmissione, non più di mezz'ora, Don Roberto Fabiani, parroco di Marta, e Maria Irene Fedeli che è una storica di Marta, e ci presenteranno questa bellissima festa. Ciao Don Roberto.
2: Ciao Maurizio. Ciao a tutti.
3: Buonasera. Ciao Maurizio. Buonasera.
1: Ciao
3: Maurizio.
1: Irene.
0: Buonasera, ciao, ciao. Buonasera anche a Don Roberto e a Maria, anche da parte della redazione qui da Roma.
2: Grazie alla redazione, grazie di cuore, e a tutti i radioascoltatori.
1: Regia, possiamo mettere in sottofondo l'audio 1, Riccardo?
0: Audio 1, che non è un gruppo degli anni 70 di Audio 1, ma no, è una cosa che tu ci hai mandato esattamente, che ricorda l'incedere importante di un...
1: Iniziamo?
0: Sì, dillo tu, sennò io dopo brucio.
1: Iniziamo come si comincia, vai.
0: Vediamo come va? Vai. Allora, vediamo un attimo. Allora, cerchiamo di fare le cose fatte a modino, giusto Maurizio?
1: Vai.
0: Io vado, Tu sei sicuro? Io vado, Vado,
1: Vai. Allora, ora lo puoi abbassare leggermente. Questo è il suono del tamburino della festa che sveglia tutta la popolazione. Stiamo parlando della festa della Madonna del Monte di Marta, che ci svolgerà il 14 maggio, e noi l'abbiamo presentato prima, Don Roberto Fabiani. Cosa si prova ogni 14 maggio a vedere un'intera comunità che sembra quasi impazzire, Don Roberto, per questa festa?
2: Ogni 14 maggio provo personalmente la novità, la bellezza che questa festa sempre con freschezza offre. E quale bellezza? La bellezza di un'intera famiglia, di un'intera comunità, direi di un intero popolo che si riconosce nella unica madre da noi invocata appunto come Madonna Santissima del Monte. Il cuore di ogni martano, di ogni martana, vibra all'unisono. Dal 13 maggio sera a tutto il 14 maggio c'è questa ascesa di una intera famiglia, lo ripeto, di un'intera popolazione che si riconosce e riconosce la Madonna Santissima del Monte come unica e comune madre.
1: Bene, Don Roberto, a Marta la devozione è alta, è fatta di preghiere, ma anche di, come abbiamo sentito, di rumori, di suoni. Come fai a tenere insieme tutte queste anime così diverse?
2: Intanto è quel rumore e quel suono, direi, che dà l'identità alla festa della Madonna Santissima del Monte, ed è questa sinergia, se posso, fra, permettimi, sacro e profano. Profano indico il termine come espressività, come espressione, esatto, no? di preparazione, di allestimenti, di ricerca ogni anno di soggetti nuovi da rappresentare nelle storiche devozionali passate. Ma non è difficoltoso unire le due voci, e lascia che dica, diventano un'unica preghiera, guarda, un'unica invocazione. Non sto caricando, non sto usando iperbole nel parlare della festa, perché tu che la conosci, tu che annualmente la vivi personalmente con noi, vedi e provi che dico il vero. Quel esatto. Giorno è il giorno della Madonna Santissima del Monte, veramente.
1: Continuiamo con Don Roberto, poi andremo sulla storia di questa bellissima festa. Senti Don Roberto, ci sono ragazzi che magari certamente non vedi durante l'anno, e poi quel 14 maggio te li vedi partecipare a questa festa. Che ne pensi di questo?
2: Caro mio, è la Madonna Santissima del Monte che a me, pescatore o pastore o agricoltore nella vigna parrocchiale che vive in Marta, mi pone in mano, ripeto, o la rete da pesca, o se vuoi l'arato per rivedere la vigna del Signore, ed ho la bellissima occasione di incontrare. Voglio dire, per me quel giorno non è il giorno che attendo per dire ah ma non ti ho visto, ah ma dove eri, ma come mai non sei a messa. No, quel giorno la Madonna Santissima del Monte mi offre, perdona il pronome personale, mi offre proprio il dono, mi mette in mano il dono di poter rivedere quel volto, quel ragazzo, come stai, e magari durante l'anno è stato coinvolto in avvenimenti particolari, personali, familiari, e credimi, c'è un abbraccio che ridà il via a un battito d'ali molto bello, veramente molto bello. Guarda, per me, lo ripeto, lo vivo come prete, come uomo, lo vivo come dono che ogni anno viene fatto. Io la chiamo il 14 maggio anche il giorno della mamma, il giorno della Madonna Santissima del Monte, ma anche la Pasqua. Pasqua, perché ci si ritrova e veramente è primavera, è fioritura nuova.
0: Maurizio Roberto, ma c'è una storia per quanto riguarda la Madonna Santissima del Monte in particolare?
1: Ascolta,
0: ti ho bruciato, lo sapevo.
1: No, andiamo con la storica, con la signora Irene Fedeli, che è storica e bibliotecaria del comune di Marta. Per chi si fosse messo in questo momento in ascolto di Radio Samarcanda, stiamo parlando di una festa bellissima che si svolge il 14 maggio a Marta, la Madonna Santissima del Monte. E Marta si trova sul lago di Bolsena, nella parte meridionale, il borgo dei pescatori. L'ultima domanda per adesso per Don Roberto: se tu dovessi scegliere un istante della festa, quale sceglieresti?
2: Non mi è semplice, non è facile, Maurizio, rispondere a questa domanda, e mentre me la fai mi sto commuovendo, perché vedo scorrere davanti a me, fra il cuore e la mente, tutti i momenti bellissimi che compongono l'unica giornata. Ora, la Madonna Santissima del Monte sa anche perché ti rispondo così, pensa che pretesa pastorale che ho, però la benedizione in piazza, Maurizio, e tu ben la conosci, che completa, non chiude, ma completa tutto l'Evviva Maria di quel giorno. Maurizio, la benedizione in piazza dalla finestra del Palazzo Comunale è il dono dei doni, è il dono dei doni, perché ho tutti lì davanti e capisci, li posso benedire con l'intercessione della Madonna Santissima del Monte, ed è qualcosa di stupendo, di bello, di unico veramente.
1: Benissimo, allora per questo ci ritorneremo più tardi, perché sì, ho l'estratto dell'audio del vescovo di Viterbo, che sentiremo per intero, però lo sentiremo tra poco. Adesso
2: bene.
1: Ok.
2: Bene, grazie. Sì, dello scorso anno l'audio.
1: Dello scorso anno ho stravolato l'audio e quindi lo sentiremo per intero. Dura 4 minuti e da lì già si capisce cosa è quello che hai detto tu, l'emozione di quel momento. Voglio ricordare chi mi ha aiutato. Prima l'ho ricordato, però non ho ricordato i nomi. Chi mi ha dato modo di fare questa trasmissione con voi, il direttivo del Comitato Festeggiamenti della Madonna Santissima del Monte, Francesco Tarquini, presidente, Veroni Biagio, il segretario, e Aldo Ronca, il tesoriere. Irene,
3: buonasera,
1: ci sei?
3: Buonasera,
1: buonasera.
3: Ci sono.
1: La storica Irene, bibliotecaria del Comune di Marta. Io vado in diretta al punto. Madonna Santissima del Monte, ma tanti la conoscono come Barabbata. Aiutaci a capire se è un complimento o un soprannome.
3: Allora, la nostra festa ha ben 3 denominazioni: Festa della Madonna del Monte, Festa delle Passate e, come dici tu, Barabbata. La denominazione originaria è Festa della Madonna del Monte. Viene denominata Festa delle Passate a seguito di un evento storico che si verifica nel 1704 e che dà uno scontro, diciamo, fra l'autorità ecclesiastica e il popolo di Marta. Barabbata invece, purtroppo, si porta dietro una fetta di storia, perché devi sapere che dopo l'Unità d'Italia, questa che era nata come festa processione offertoriale di prodotti del lavoro della terra e della pesca sul lago, diventa una festa di corporazioni, quindi vengono immessi nel corteo della Madonna del Monte anche gli artigiani, fabbri, falegnami, muratori, calzolai, e ognuno sfilava con gli attrezzi del mestiere, scimmiottando un po' quello lì che erano invece le prerogative dei lavoratori della terra e dei pescatori. Si generò quindi una festa composita, se vogliamo, un corteo composito, ma estremamente chiassoso, estremamente disordinato e in qualche momento anche poco rispettoso della sacralità della processione stessa. E ci fu uno storico, Teodorico Ruspantini, che nel 1892, pubblicando un libro che si chiama Festa ed Ebbrezze, purtroppo stigmatizzò questo senso di rilassatezza, questo senso scomposto e confuso e chiassoso di questa processione, richiamando un termine che era stato chiamato in un documento che l'allora parroco di Capodimonte, Don Bernardino Morotti, nel 1783 aveva mandato alla curia di Montefiascone per poter mettere fine a una prassi che era molto diffusa all'epoca, perché la notte di Pasqua in molti luoghi era uso lasciare libero un prigioniero che veniva poi andato a cercare, e questa persona, se entro l'alba riusciva a diventare un ciel di bosco, aveva la libertà. Veniva chiamato purtroppo Barabba, in reminiscenza del fatto che Barabba era stato liberato in alternativa alla condanna di Gesù. Certo. Quindi questo andare a cercare Barabba, che creava confusione, venne associato al chiasso che succedeva durante la festa della Madonna del Monte, e quindi ecco che da Barabba, Barabbata, il termine è venuto a significare processione scomposta, processione chiassosa, confusa e spesso in qualche momento anche licenziosa, perché non dimentichiamo che le persone che sfilavano a volte si scambiavano fiascennini, a volte a doppio senso.
1: Certo. Riccardo, ci sei?
0: Sì, ci sono, non ho capito cosa si scambiavano.
3: Si scambiavano dei lazzi, dei fiascennini, ovvero sia delle battute che spesso nascondevano dei doppi sensi e che erano estremamente irrispettosi nei confronti della pluralità.
0: Succedeva un po' di tutto, questo è un po' il concetto.
1: Aspetta, no Riccardo, ti devo dire questa cosa, lei ha fatto un nome che è Francesco Ruspantini, ok?
3: Sì. Giusto, Irene? Teodorico Ruspantini,
1: di Grotte di Castro,
0: che Ruspantini è un cognome delle nostre parti.
3: Storico, ma è lui purtroppo che ha pubblicato questo resoconto della nostra festa, ma in modo estremamente pesante, credetemi, è molto pesante.
1: Un grottano ha dato questo nome, questo nomignolo che purtroppo questa bellissima festa si porta dietro.
3: Andiamo un termine che spesso viene utilizzato prevalentemente dai forestieri nei confronti dei martani per stigmatizzare i loro comportamenti poco consoni. Esatto. Ecco.
1: Ascolta, Riccardo, andiamo con l'audio 2. L'audio 2 sono le voci dei mietitori che Don Roberto conosce bene.

0: Il fiato non manca, sembra, eh?
1: Questo è un sono i canti che i Mietitori e gli altri gruppi che ora Irene ci spiegherà cantano dalla mattina fino alla benedizione di Don Roberto in piazza del comune. È una devozione enorme verso la Madonna del Monte. Andiamo con Irene a spiegare che sono i quattro corpi che girano in questa festa, che sono casenghi, bifolchi, villani e pescatori. Ce li spieghi tu?
2: Rapidamente, certo. Casenghi sono quelli che aprono la grande processione offertoriale che sale dalle rive del lago fino alla Madonna del Monte. I casenghi, come dice la radice del nome, viene dal nome casa, casalingo. Erano le persone di fiducia dei grandi proprietari terrieri, dei grandi latifondisti, che avevano diversi compiti nell'ambito della casa del padrone, perché sorvegliavano le opere in campagna, controllavano che tutto si svolgesse nel latifondo in maniera corretta. A volte diventavano cocchieri a servizio del Signore, oppure curavano l'approvvigionamento della casa padronale portando dal latifondo alla casa legna, ortaggi, verdure, frutta, tutto quello che il latifondo produceva e che veniva a rifornire la dispensa padronale. Esatto. Qualche volta avevano incarichi, diciamo, di svolgere piccoli incarichi amministrativi e quindi si spostavano necessariamente a cavallo da un comune all'altro.
1: Esatto.
2: Abbiamo poi i bifolchi. I bifolchi, come dice il nome, figura estremamente arcaica, sono lavoratori agricoli specializzati sia nella cura del bestiame bovino che nell'aratura con l'aratro a chiodo, aratro che viene agganciato a un parecchio di buoi, e quindi un lavoro estremamente faticoso che richiedeva notevole perizia. All'interno della categoria dei bifolchi ci sono anche i portaspese con gli asini, ovvero sia coloro che recavano il desinare sul campo tramite gli asinelli, e abbiamo anche i pastori che sfilano con la capanna da pastore, appunto, e insieme a una rappresentanza delle loro greggi. La categoria più composita è quella dei villani, che sono divisi in ben 5 sottocategorie. Abbiamo i sementerelli, che, come dice il nome, sono coloro che erano preposti alla semina, sfilano con delle bisacce che invece di essere ricolme di grano sono ricolme di fiori di ginestra. Abbiamo poi le vanghe o vangatori con il loro attrezzo, le falci o falciatori con la grande falcia fenale, i mietitori che sfilano con i mietitori che sentiamo adesso e che sfilano tenendo fra le braccia un covone di grano oppure la mannella, che sarebbe un quantitativo di spighe di grano grande quanto la mano riesce ad agguantare nel momento che viene tagliato a mano con la falcetta. E poi abbiamo le fontane, che sono forse la parte più spettacolare della categoria dei villani, perché sono queste grandi composizioni che vengono utilizzate per mettere in mostra tutte le primizie del lavoro agricolo, quindi grano, quindi olive, frutta, verdura, spesso arricchiti con variopinti fiori. E sopra le fontane, quello che dà il nome è la presenza di zampilli di acqua, a significare che anche l'acqua, che è segno di vita, è necessaria per la crescita dei prodotti. E una cosa particolare è che al di sopra di tutto, in ogni fontana, campeggia l'immagine della Madonna del Monte. Chiude la categoria dei pescatori, che sono gli ultimi a entrare nel corteo, entrano soltanto nel 1608 e sfilano portando i loro attrezzi da lavoro, così come i villani, e in più il meglio del pescato, quindi pesci di grosse dimensioni e le loro reti da pesca con gli attrezzi legati al loro lavoro sul lago.
1: Ok, faccio un riassunto molto velocemente, perché non abbiamo tantissimo tempo, dobbiamo ascoltare anche il vescovo nel discorso dell'anno passato, e questo cordone lunghissimo di circa 700 persone, tutti uomini, parte dal lungo lago per arrivare al monte. In questo cordone c'è una vita e tu vedi bambini, vedi persone anziane, quindi è un tramandarsi di vita e di tradizione. L'ultima domanda che voglio fare, Irene, però dobbiamo essere un po' più veloci. Come ho detto, la sfilata è tutta maschile, ma le donne dove stanno?
2: Le donne stanno dietro le quinte, ma non per questo la loro presenza è nascosta, perché dobbiamo sapere che in quel tanto di gentilezza, di estetica che si vede nei passanti, è frutto del tocco, del consiglio, della presenza femminile che ingentilisce comunque le passate. È da dire che ogni donna, pur non passando, sa però che il loro uomo, sia esso marito, figlio, fidanzato, nipote, porta alla Madonna del Monte, oltre che la sua passata, anche la loro parte femminile, che in piccoli gesti o in piccoli accorgimenti comunque viene data senza trascurare gli addobbi di tutto il paese e gli addobbi del portale del santuario, che sono veramente capolavori di artistici, ma fatti con elementi vegetali. Quindi non c'è niente di plastica o di carta nel meraviglioso portale che viene messo a coreografia della facciata del santuario.
1: Esatto. Io dico sempre che chi mi chiede com'è la festa della Madonna del Monte ci devi andare, perché io, se te la racconto, ma tu ci devi andare, perché quello che ti posso dire, anche quello che abbiamo detto adesso, ci vorrebbe un giorno per raccontarla tutta. Allora facciamo prima ad andare a Marta il 14 maggio, dico bene, Don Roberto?
3: Certo che sì, venite.
1: Ok, allora, ora sentiamo la voce del nostro vescovo Orazio Piazza, prego la regia, la sentiamo tutta fino alla fine, poi alla fine ci salutiamo.
0: Perfetto, allora facciamo adesso il vescovo e poi il commento finale.
1: Finale, ok.
3: Pronto?
4: Ti salutiamo, Maria. Ho promesso una sorpresa che poi vuole essere un dono ai passanti e a tutti presenti in questa festa della Madonna Santissima del Monte dell'anno giubilare. Quindi non voglio togliere neanche un minuto a ciò che deve accadere fra un minuto. Permettete soltanto che io dica il grazie alla Madonna Santissima del Monte, a tutti i passanti, alle quattro categorie, ai signori, a tutti. Un grazie anche alla nostra banda, perché ha davvero animato tutta quanta la passata. Grazie alla banda veramente. Adesso in un'unica volta, in un unico grido preghiera, vorrei dedicarlo, il nostro Evviva, al Santo Padre Leone XIV, nel contempo a tutte le persone che volevano, desideravano essere qui oggi fisicamente, ma non è stato possibile. E l'elenco, sapete, è bello fornito, bello robusto. E allora, per il Santo Padre, per queste persone, dimmi una volta Evviva! Le passate nascono nel 1704 e mai un vescovo diocesano ha incontrato i passanti dando la benedizione. Il dono che ho potuto farvi, grazie al nostro padre vescovo Orazio Francesco, averlo qui per la

0: È una gioia concludere questa giornata così intensa. Non si sente? E non si sente. Com'è che non si sente? Si sente adesso?
1: Allora cerco di
0: gridare un po'. Ho detto, una gioia per me concludere questa giornata così bella e intensa, che anch'io ho iniziato stamattina lanciando un messaggio molto importante e bello, aggiungendo alle passate la passata delle buone opere, la passata dell'amicizia sociale, la passata dell'aiuto reciproco. E dare la benedizione qui in questa piazza oggi per me assume un valore simbolico, un impegno, anche perché stiamo vivendo l'anno giubilare, anno della speranza, della fiducia, per cui desidero in questa benedizione raccogliere tutti i vostri pensieri, le vostre attese, le vostre speranze, soprattutto pensando agli ammalati, alle persone anziane sole, pensiamo alle difficoltà che le famiglie incontrano, pensiamo a come i ragazzi debbono immettersi nella vita. Una cosa che mi colpisce in questa meravigliosa tradizione è il rapporto tra le generazioni, dai più piccoli ai più anziani. Vi prego, non perdetela questa tradizione, sentitela forte nel cuore e legate la vostra fiducia alla nostra Santa Mamma Maria Santissima del Monte. E prima della benedizione, e dimo una volta e viva! E io dico la preghiera per voi, affidando tutti voi e le vostre famiglie, per quelli che abbiamo nel cielo, che sono nel nostro cuore, e per tutti noi qui. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Accogli le suppliche di noi che siamo nella prova, e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Il Signore sia con voi. Con intercessione della Vergine Maria, Santissima del Monte, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi nella vostra vita e con voi rimanga sempre.
2: E c'è anche con tanto di banda finale, caro Don Roberto.
3: Ti racconto un attimo come avviene questo video. Se hai sentito l'audio, io scatto le fotografie.
2: Quindi sì, è vero.
3: Dietro a Don Roberto, che è sul davanzale di questo finestrone, che tenuto dalla tonaca, posso dire così, da Don Roberto, dalla tonaca, sì, altre sì, due persone, perché per sicurezza, sì, io dietro a Don Roberto scatto queste foto e faccio il video, quindi con la mano destra scatto, con la mano sinistra faccio il video, tipo circo, però io credo che, come ha detto lui, l'effetto San Pietro c'è stato, la gente ti ama e tu ami loro, giusto?
4: Vero, è vero Maurizio, è così, e si rinnova questo patto d'amore sotto lo sguardo e veramente con la protezione della Madonna Santissima del Monte. Ecco perché alla domanda che tu mi hai fatto mi sono rifatto a questo avvenimento della benedizione, che è un avvenimento molto bello, molto atteso, molto condiviso.
3: Allora, siamo alle battute finali, grazie agli ospiti, veramente avete fatto un regalo enorme.
4: Grazie,
3: Don Roberto.
4: Grazie. Io e Irene siamo grati, e con il direttivo del comitato che tu hai hai citato veramente, grazie, perché le nostre umili voci, specialmente la mia, danno soltanto lode e omaggio alla Madonna Santissima del Monte e al suo popolo, che il 14 la onora direi filialmente, ma con tutte le potenzialità del cuore.
2: Quindi ricordiamo, okay, l'appuntamento sarà per giovedì prossimo, perché è una data secca, certo, a prescindere se capita sabato, domenica o giovedì o lunedì.
4: Esatto. È una festa. Il 14 maggio è il Natale martano.
3: È il Natale.
5: Giustissimo.
3: Madonna, Santissima del Monte.
2: Però io ho fatto la domanda a Irene, tu me l'hai impedita, io volevo sapere da dove parte questa Madonna del Monte.
5: La Madonna del Monte parte il primo documento risale, il primo documento scritto, al 1557, ma si parla in quel documento, che è un verbale consiliare, di una festa che già era in auge, perché si dice se la si voglia festeggiare secondo il solito degli anni passati, quindi non neanche si nomina, è talmente conosciuta e talmente attesa che la popolazione non ha bisogno che in consiglio comunale si chiami con il suo nome. La nostra festa, se la si voglia festeggiare secondo il solito degli anni passati, quindi indubbiamente risale prima.
2: 1500, XVI secolo, siamo al XXI, incredibile, mezzo millennio.
3: Allora, esattamente sono 469 anni, ho fatto i conti.
2: Sì, ma però il documento che ti ha detto Irene è un documento che già dice che è già consolidata nel 1555.
5: Esatto, è già consolidata, ma se vediamo la ritualità, la gestualità, la liturgia che viene posta in essere, indubbiamente ci sono molti elementi che vengono dall'antichità etrusco-romana, e molti antropologi hanno riconnesso, diciamo, il culto su cui, diciamo, il cristianesimo ha sostituito la divinità pagana con il culto di Feronia, perché ci sono moltissimi punti di contatto. È molto ora lungo dover qui fare una disamina.
3: Ne faremo un'altra più avanti per raccontare questa bellissima festa. Irene,
5: grazie,
3: ci rientriamo,
5: Maurizio,
3: un'altra volta, sicuramente ci ritorneremo, vi ringrazio veramente di cuore, e alla festa mancano, senti Roberto, 6 giorni, 10 ore e 28 minuti, scusa.
4: Proprio così.
5: Ho cominciato in conto alla rovescia.
4: Proprio così.
3: In conto alla rovescia, perché sto sul sito della Madonna Santissima del Monte, che è madonnadelmonte.it, dove troverete tutte le informazioni della festa, quello che sta dicendo Irene e quello che ha detto Don Roberto. Io e Don Roberto e Irene vi aspettiamo il 14 maggio a Marta.
4: Mentre dal Monte di Marta la Madonna Santissima del Monte sta lanciando già a tutti uno sguardo d'amore e di tenerezza. Vi aspettiamo, grazie di cuore a tutti.
5: Grazie
2: a Roberto Fabiani, grazie Irene, grazie Maurizio per la tua corrispondenza sempre utilissima e sempre veramente sul pezzo. E quindi noi ci riascolteremo, Maurizio, giovedì prossimo, abbiamo già un impegno.
3: Il prossimo parleremo di un'altra festa bellissima, che sono i pugnaloni d'acqua vendente.
2: Quindi rimaniamo in zona da noi, perfetto. Grazie Maurizio, grazie a tutti.

0: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.
1: Si raccolgono i miei occhi come coriandoli.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

Radio Grad, la radio libera e resistente.

Jet.

Mittico Kawarobi per Rai Donne, il programma dedicato alla passione per le due ruote. Lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Rai Donne vi aspetta!

0: fabbriche chiuse non aprirai. Oggi è sciopero, guai a te, se vuoi entrare un nome ti do. Croniro tu sei e non passerai.
1: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network. Sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché come diceva il subcomandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

0: Parla Londra.
1: Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista.
2: Qui è sempre Radio Alice.
3: Aquí Radio Rebelde desde un punto de la Sierra Maestra.
4: Unione Radiofonica Italiana.
5: Radio Maggio. Estación Nacional.
6: Radio Aeronía Internacional.
7: Esta es Radio Habana.
8: Something curious about this broadcast.
9: Keep the frequency clear.
10: La radio no parla d'altro.
11: Radio Pirata.
12: Radio Pirata. La radio nella radio.
13: La radio raccontata alla radio, martedì e giovedì su Radio Grad alle ore 11, giovedì in contemporanea alle ore 11 su Gemini Network.
14: Tutti i corpi armati fascisti sono 18.
15: La radio, compagna di sempre.

0: pensavano, qualcosa prima o poi dovrà cambiare. Il nostro amor è debole ed il mondo è prepotente.
1: Hai udito di quel tale, arguto quanto avido, che ha soggiogato un popolo con un veleno atipico, ma proprio al caso nostro qualcosa di potente, qualcosa

sognavano d'aver potere e gloria in mezzo ai denti, e l'oppio dei più deboli, la linfa dei potenti, pignavano bramosi in faccia al sole ormai cogente. Non c'è tempo da perdere, sfidiamo la nostra sorte, chiediamo al vecchio saggio profetiche risposte, ma il verbo dell'oracolo fu

inedita questione. Torniamo dalle due bisce ormai depresse sotto al sole. L'idea di queste scatole che subito l'ha trovata per anestetizzare ogni minima pensata.

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
2: Spazio Indie. Spazio Indie.
0: Spazio Indie.
2: Spazio Indie.
0: Notizie, interviste e recensioni sulla galassia indipendente della musica italiana con Mr. Helios. Il mercoledì alle 14 e in replica giovedì alle 22 su Radio Grad.